0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto.

não vi.

0: tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
1: Let's go. Sounds good.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL. Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: tiro a segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Anche se sulla carta rappresentano un'alternativa di tutto rispetto a quelle agli ioni di litio, le batterie al sodio non si sono ancora affermate sul mercato anche a causa dei molti limiti sul piano dell'efficienza e delle performance. Ora dagli Stati Uniti arriva una proposta che potrebbe imprimere una svolta alla transizione ecologica. Si tratta di un elettrolita che, grazie alle sue proprietà, consente lo sfruttamento di questo tipo di batteria, migliorando significativamente la sua posizione rispetto alla concorrenza. La ricerca è stata pubblicata su Nature Sustainability. Il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe rendere molto più efficiente la gestione delle risorse marine, ne ha convinto un team di ricerca canadese che ha puntato i riflettori sulle tecnologie esistenti con l'obiettivo di mettere a punto una serie di sofisticati modelli di simulazione del funzionamento degli ecosistemi oceanici. Al termine della fase di sperimentazione è emerso che una simile tecnologia produce previsioni affidabili, oltre a costituire un elemento fondamentale di ogni seria strategia di tutela dell'ambiente. Lo studio è comparso su Ecological Informatics. C'è il gas esilarante nel futuro della lotta alla depressione? Per quanto bizzarra possa apparire, è la tesi di un gruppo di ricerca coordinato dagli atenei inglesi di Oxford e Birmingham. In un articolo pubblicato di recente su Biomedicine, gli esperti affermano infatti che negli individui affetti da depressione la somministrazione di piccole dosi di protossido di azoto elimina la maggior parte dei sintomi, anche se gli effetti della terapia si esauriscono in una settimana. Questa scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: voglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

0: tutti e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 13 luglio 2026 è il 194esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:45. I santi del giorno sono Sant'Enrico e Santa Clelia Barbieri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 luglio del 1814 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I, attraverso le regie patenti, istituisce a Torino il corpo dei carabinieri reali, successivamente arma dei carabinieri. Nel 1859 in Italia esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze, il più antico quotidiano italiano dell'era moderna, il cui destino, nella scelta del nome e della linea editoriale, fu legato a filo doppio con quello del nascente stato sabaudo. Ed è il 13 luglio del 1923 quando compare ben visibile da Mount Lee la scritta Hollywood, inizialmente Hollywoodland, oggi simbolo della città di Los Angeles, del cinema Made in USA e della celebre notte degli Oscar. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 luglio del 1930 in Uruguay, a Montevideo, inizia il primo campionato mondiale di calcio. Nel 1985 a Parigi l'ucraino Sergei Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l'asta. E nel 2014 la nazionale di calcio della Germania batte la nazionale argentina per 1-0, vincendo il campionato mondiale in Brasile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 luglio del 1973 i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo. Il 13 luglio del 1985 è il giorno del Live Aid, un concerto evento tra i più memorabili della storia della musica, trasmesso via satellite in tutto il mondo e organizzato in due celebri stadi, il Wembley Stadium a Londra e il JFK di Filadelfia. 16 ore ininterrotte di grande musica rock per combattere la fame in Etiopia. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Carlo Tavecchio, nato a Ponte Lambro il 13 luglio 1943 e scomparso ad Erba il 28 gennaio 2023. È stato un dirigente sportivo e politico italiano, ex presidente della FIGC. Compie oggi 84 anni Harrison Ford. Tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti del genere action movie. Spegne 82 candeline Aaron Rubik. La sua professione è quella di architetto e designer, ma il mondo lo conosce come l'inventore del rompicapo più popolare della storia, il cubo di Rubik. 55 candeline sulla torta di Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, formato con Paolo Kessisoglu. E buon compleanno a Eleonora Pedrone, la showgirl, attrice ed ex modella italiana, spegne 44 candeline. Compie infine 19 anni il calciatore spagnolo Lamin Yamal, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 luglio 1954 di Frida Kahlo, la più popolare pittrice sudamericana di sempre, protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. E il proverbio del giorno è: non conta quanto hai, ma l'uso che ne fai.
1: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La Regione Piemonte ha prorogato al 10 settembre alle 12 il termine per la presentazione delle domande relative al bando destinato alla realizzazione e all'acquisto di immobili da adibire a case rifugio, al potenziamento dei posti disponibili nelle strutture già esistenti e agli interventi per migliorarne l'accessibilità. La proroga è stata disposta per consentire il regolare svolgimento della procedura durante la fase di riorganizzazione della direzione welfare e garantire a tutti i soggetti interessati le migliori condizioni per partecipare all'avviso pubblico. Nuovi disagi per i viaggiatori da questo fine settimana, dalle 22:40 di oggi, sabato 11, per l'intera giornata di domani, domenica, per lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di RFI tra le stazioni di Gallarate e Rho. Il servizio ferroviario subisce modifiche, saranno istituiti bus sostitutivi. Ricordiamo, per la Milano-Domodossola, lo stop tra Arona e Domodossola fino al 26 luglio. Il circolo dei lettori e delle lettrici va a Stresa, progetto promosso dalla Regione Piemonte, Fondazione Circolo dei Lettori e dal Comune di Stresa. Oggi la presentazione con l'assessore regionale alla cultura Marina Chiarelli. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 11 luglio. Cielo sereno, poco nuvoloso, possibili piogge in serata, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane. Non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata: un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone, sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fatelo oggi. Avrà peso e ascolto. Vergine, è tempo di consolidare e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia. Dopo le scintille dei giorni scorsi, si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione. Una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario, giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno, la vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso, io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Amore, piacere, l'oroscopo dice tutto bene.
1: Tra poco su RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
2: Un saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 13 luglio. In apertura andiamo a Torino per parlare di arte. Le gallerie saranno 180 provenienti da 35 paesi e 4 continenti, ma il filo rosso della 33esima edizione di Artissima Torino vuole andare oltre e guardare al mondo delle emozioni e al modo in cui l'arte pensa a se stessa dentro la società. La fiera, interamente dedicata al contemporaneo, si terrà all'Oval dal 30 ottobre al 1 novembre e presenterà tra gli espositori 60 progetti monografici, oltre alle sezioni principali e a quelle curate. Il direttore Luigi Fassi.
3: Abbiamo scelto di lavorare con Marta Nussbaum, con cui ci siamo anche confrontati come ispirazione per il tema Fancy a Flexible Acrobatic Body. L'idea che siamo tutti attraversati dalla fancy, la capacità proiettiva dell'immaginazione che ci spinge costantemente in avanti. Questo acrobatismo

0: bellissimo che appartiene al pensiero immaginario, all'immaginazione che ci spinge oltre il presente, è l'acrobatismo stesso della fiera, che si articola in 4 giorni, che presenta centinaia di opere di centinaia di artisti e che quindi è una sintesi di questa forza, la Fancy, che ha la capacità di rinnovare costantemente il nostro pensiero.
1: E parliamo di cinema e arene estive. Virginia Raffaele ha partecipato alla 23esima edizione del Tuscia Film Fest a Viterbo con il lungometraggio di cui è protagonista, La vita va così, di Riccardo Milani. Il festival si conclude il 18 luglio al Bosco Sacro di Bomarzo con una proiezione di 5 secondi di Paolo Virzì e un omaggio a Mattia Torre. Ma intanto Virginia Raffaele ha incontrato il pubblico a Viterbo nell'arena di Piazza San Lorenzo. Sentiamola.
2: Per me insomma è stata un'esperienza di vita, ma come sono poi i film di Riccardo Milani in realtà. Non riesco mai a scindere il film dall'esperienza emotiva e umana nei quali vengo gettata dal malvagio Milani così in mezzo a situazioni di disagio totale.
1: In chiusura parliamo dello spettacolo La mente in scena, in cui la professoressa Stefania Andreoli, psicologa, psicoterapeuta, professoressa universitaria e autrice di bestseller, affronta il tema profondo e doloroso della violenza domestica, esplorando le relazioni e i loro equilibri più fragili, dove il controllo e la manipolazione spezzano la libertà. Un testo inedito e originale scritto e diretto da Luca Stano con la supervisione scientifica della stessa Andreoli, che ha letteralmente conquistato gli spettatori nelle scorse repliche. Lo spettacolo porta sul palco la storia vera di Helen, interpretata da Alice Redini, una giovane affetta da disturbo borderline di personalità, in dialogo con la professoressa Andreoli. Un confronto originalissimo tra parola clinica e teatrale che affronta fragilità, resistenza e speranza. Lo spettacolo torna quindi a teatro con nuove attesissime date. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: lunedì mattina, ben ritrovati nel nostro spazio dedicato al risveglio, alla buona colazione, alla buona giornata e oggi che è lunedì, alla buona settimana. 13 di luglio, porta bene, porta male, non lo so, a voi la scelta. Non è mai troppo presto, appuntamento da lunedì al venerdì anche in questa calda estate. Con me, con Moira e la redazione di RVL la radio, 2 ore di musica, di informazione, di ripassini anche sulle cose che succederanno e anche di riassuntini della settimana. Vogliamo cominciare bene?
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

De Palma con Anita e Mischilla, la testa gira, beh girata la testa in questo fine settimana, vi siete dati da fare, vi siete divertite barra divertiti o avete fatto del gran relax? Mezza Italia con temporaloni, fulmini, botti, pioggia, mezza Italia che invece non ha visto nulla e ha sentito solo un gran caldo, Italia che ha gioito per i risultati sportivi, Italia che invece se n'è assolutamente fregata perché era sotto il sole. Da che parte siete stati voi? Io non lo so, il mio è stato il weekend di relax, uscire poco da casa, cercare di prendere il fresco e rilassarsi e mangiare dei gelati, che è tanta roba. Bruno Mars, My Soul.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
3: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Direction Night Changes. Qualcosa è cambiato nelle notti d'estate? Sicuramente le notti tropicali, quelli che ci fanno dormire poco. Ma parliamo di salute e benessere legato al caldo, che rende anche difficile la gestione del diabete, cosa che potrebbe essere problematica. Può aumentare i rischi di oscillazione degli zuccheri nel sangue e mettere sotto stress i sistemi di monitoraggio del glucosio, quindi un richiamo degli esperti. Bisogna stare attenti perché, ad esempio, la sudorazione abbondante favorisce la disidratazione, che a sua volta può concentrare il sangue, elevare la glicemia e interferire con il corretto assorbimento dell'insulina. In ogni caso bisogna stare attenti, soprattutto se si fa attività fisica nelle ore calde. Ho visto gente correre nel tardo pomeriggio, ma anche no. Un ballo di

importante con RVL la radio, la salute e il benessere in primo piano e soprattutto quello che può accadere con il caldo, con la glicemia e con i dispositivi indossabili. Sono quelli che misurano il glucosio attraverso una reazione enzimatica calibrata sulla temperatura corporea di circa 37 gradi. Un'esposizione prolungata a temperature ambientali molto elevate può alterare questa chimica e generare letture errate. Quindi attenzione se la lettura è sospetta, bisogna fare un controllo con uno strumento tradizionale prima di intervenire in modo sbagliato. Il calore eccessivo può anche accelerare la degradazione dell'insulina, il farmaco salvavita per i diabetici, riducendone l'efficacia e diminuire la precisione delle strisce reattive usate nei glucometri. State molto attenti.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Prince con Ed Sheeran, Repeat It. Torna il numero chiuso alla Baia del Silenzio di Sestri Levante, in provincia di Genova. Cronache italiane, cronache dell'estate. Dall'inizio del mese fino al 31 agosto gli accessi liberi alla spiaggia sono limitati a 450 per motivi di sicurezza, per tutelare il paesaggio e garantire un'esperienza decorosa ai turisti stessi. A garantire il rispetto degli ingressi dalle 8.30 alle 17.30 ci sono delle guardie giurate di una società di sicurezza privata. L'ordinanza del sindaco prevede 3 punti di accesso: via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli. Non è previsto alcun servizio di prenotazione. Confermati tutti i servizi gratuiti e liberi per i bagnanti, docce, servizi igienici e infopoint, il servizio di salvamento e l'accessibilità per le persone con disabilità motoria. State attenti perché le cose dell'estate stanno cambiando un po' per tutti, eh?
1: Non mi ami, signora.

farei di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso nella mattinata di RVL la radio. Considerazioni legate alle cronache dell'estate, alle regole, ai divieti che stanno aumentando sempre più. Queste situazioni in Liguria si sono già verificate, quindi dobbiamo veramente stare attenti. Se poi andate a vedere un po' di servizi dei telegiornali, anche quelli del mattino dopo di noi, e mentre magari io vi sto salutando con l'appuntamento non è mai troppo presto, sentiamo parlare tantissimo di questo turismo cafonal, che è un po' la costante degli ultimi anni e che non vorremmo vedere. Allora, da tutte le storie dell'overtourism che non si sono ancora placate, arriviamo al turismo cafonal che continua a essere una costante e non vorremmo vedere la nostra bella Italia rovinata così. Bon Jovi, Blaze of Glory.

0: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Procannero Riviera.
2: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
5: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Shakira Burnaboy, dai dai, nell'attesa del prossimo fine settimana con il concertone, con la chiusura anche delle partite, ma soprattutto della musica, con lo show della Coppa del Mondo di Calcio, noi andiamo avanti parlando di soldini che se ne vanno anche in quest'estate. Come pagate i vostri debiti, come pagate i vostri acquisti? Pagare in diverse rate senza interessi direttamente da un'app mentre si mette nel carrello uno smartphone e un capo d'abbigliamento. Si chiama Buy Now Pay Later, è il credito istantaneo incorporato negli acquisti che si è trasformato in pochi anni da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di italiani. Tra il 2022 e il 2025 il volume di credito erogato con questo meccanismo è cresciuto del 127%. I piccoli prestiti tradizionali al di sotto di 1.500 euro invece si sono ridotti. Il Buy Now Pay Later li sta sostituendo e quanto emerge da Il Debito Invisibile, che è un focus della Censis. Vediamo di parlarne tra poco.

visto Irama cantare sabato sera in uno degli innumerevoli appuntamenti televisivi con gli show che poi ci regalano i tormentoni dell'estate. Contento, contentissimo anche della sua nuova avventura in televisione, vedremo che cosa succederà. Parliamo ancora di acquisti, il meccanismo del buy now pay later è semplice e per questo è penetrante, nessuna filiale, nessun documento, il credito si conclude in pochi secondi dentro la stessa piattaforma di acquisto. Il risultato è che questo metodo raggiunge il 60% dei casi fra la fascia di spesa fino a 1000 euro contro il 45% del credito tradizionale. Il rischio, dicono gli esperti, è l'accumulo silenzioso. L'utilizzo simultaneo di più contratti, infatti su piattaforme diverse, genera obbligazioni su piccolo importo che sfuggono ai tradizionali indicatori di vulnerabilità finanziaria. Il debito invisibile si accumula rata dopo rata, spesso su beni a rapido deprezzamento come elettronica, abbigliamento o prodotti per la persona, e diventa visibile solo quando smette di essere sostenibile. Attenzione quindi, i soldini volano.

0: lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz, immediata alla replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Curiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la Marina della Guardia Rivoluzionaria.

0: da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza. Emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis, la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
1: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie, sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
0: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
2: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

Vacanza Paradiso, agitare Coca-Cola, la musica dell'estate con RBL alla radio, ma anche le notizie dell'estate. A Cesa, un comune in provincia di Caserta, c'è il baratto amministrativo. Riduzione o azzeramento dei debiti della tassa sui rifiuti in cambio di attività per la comunità. Questo provvedimento è stato adottato dall'amministrazione comunale come iniziativa a favore dell'inclusione sociale e della partecipazione civica. Il baratto amministrativo è uno strumento che consentirà ai cittadini di ridurre o azzerare i debiti relativi alla Tari scaduti al 31 dicembre 2025, mettendo a disposizione il proprio tempo e il proprio lavoro per la cura e la valorizzazione dei beni pubblici e urbani. Vi racconto che cosa succede

amministrativo in primo piano a Cesa. Le attività previste da questo progetto riguardano la pulizia e decoro degli spazi pubblici, la manutenzione delle aree urbane, la valorizzazione e il recupero di immobili inutilizzati e beni di interesse collettivo. Il baratto amministrativo, ha affermato il sindaco, rappresenta una misura di grande valore sociale che unisce solidarietà, responsabilità civica e sostegno alle famiglie in difficoltà. Con questa iniziativa viene offerta ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso un contributo concreto alla cura del territorio. È un progetto che rafforza il senso di appartenenza alla comunità e consente di valorizzare il patrimonio pubblico con la partecipazione attiva dei cittadini. L'obiettivo è non lasciare indietro nessuno, creando al tempo stesso opportunità di inclusione e di collaborazione tra amministrazione e comunità locale. Speriamo di vederlo anche in altre zone d'Italia.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Lavori in corso sulla tangenziale ovest di Milano al chilometro 1185 tra la barriera di Terrazzano e Roppiro in direzione della Milano-Bologna. Dall'una di questa notte fino alle 6 sulla tangenziale est di Milano rimarrà chiuso lo svincolo di Brugherio Nord per lavori in uscita per chi proviene dall'Autosole. Attivo fino alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in vigore su tutta la rete viaria nazionale escluso autorizzati dalla legge. E questa sera al Meazza Max Pezzali in concerto. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea 5 Lilla della metropolitana oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al termine dello spettacolo, chiusura delle stazioni di San Siro Ippodromo e di Segesta. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bavino e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavinoeferiolodincanto.com.
4: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Non è mai troppo presto.
12: Non è mai troppo presto.
11: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane. Non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata: un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone, sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fatelo oggi. Avrà peso e ascolto. Vergine, è tempo di consolidare e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia. Dopo le scintille dei giorni scorsi, si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione. Una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario, giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno, la vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso, io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Canope con Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors. Il buongiorno scatta con la musica di RBL alla radio e con un'indicazione che ci porta ancora una volta a parlare di estate e di un'estate da record in vista per il nostro turismo. Secondo una stima di CNA Turismo e Commercio, tra luglio e settembre si potrebbero superare 224 milioni di presenze turistiche, generando una spesa diretta vicina a 27 miliardi di euro e un impatto complessivo sull'economia, compreso tra 43 e 48 miliardi di euro. Nel trimestre luglio-settembre del 2019 le presenze turistiche si erano fermate a 215 milioni, quest'anno potrebbero superare 224 milioni, con questo giro d'affari che registra un deciso salto in avanti. Un risultato molto importante se si considera che nel 2020, nel pieno dell'emergenza sanitaria, le presenze estive erano precipitate sotto i 140 milioni. In sei anni il turismo italiano ha quindi recuperato oltre 80 milioni di pernottamenti, tornando ai minimi storici. C'è Gloria Gaynor.

turismo in Italia che sta aumentando sempre più. Aumenta la domanda internazionale verso l'Italia, con l'elevato interesse di visitatori provenienti da Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e dai mercati asiatici. A questo si aggiungono il favorevole posizionamento dell'Italia nel turismo culturale ed esperienziale, la crescita del turismo enogastronomico, il richiamo del Giubileo, l'allungamento della stagione turistica. Le località più richieste si confermano Costiera Amalfitana, Salento, Sardegna, Sicilia, Riviera Romagnola, Lago di Garda e Dolomiti. Tra le città d'arte continuano a trainare Roma, Firenze, Venezia, Napoli e Milano e cresce il successo delle destinazioni minori che valorizzano identità territoriali, produzioni tipiche e artigianato. Giovanotti e Alfa, buon ve.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com. Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazioneletteraltura.com.
5: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I 1.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La Regione Piemonte ha prorogato al 10 settembre alle 12 il termine per la presentazione delle domande relative al bando destinato alla realizzazione e all'acquisto di immobili da adibire a case rifugio, al potenziamento dei posti disponibili nelle strutture già esistenti e agli interventi per migliorarne l'accessibilità. La proroga è stata disposta per consentire il regolare svolgimento della procedura durante la fase di riorganizzazione della direzione welfare e garantire a tutti i soggetti interessati le migliori condizioni per partecipare all'avviso pubblico. Nuovi disagi per i viaggiatori questo fine settimana dalle 22.40 di oggi, sabato 11, per l'intera giornata di domani, domenica, per lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di RFI tra le stazioni di Gallarate e Rho. Il servizio ferroviario subisce modifiche, saranno istituiti bus sostitutivi. Ricordiamo, per la Milano-Domodossola, lo stop tra Arona e Domodossola fino al 26 luglio. Il Circolo dei Lettori e delle Lettrici va a Stresa, progetto promosso dalla Regione Piemonte, Fondazione Circolo dei Lettori e dal Comune di Stresa. Oggi la presentazione con l'assessore regionale alla cultura Marina Chiarelli. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
12: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
10: Previsione
5: previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 11 luglio. Cielo sereno, poco nuvoloso, possibili piogge in serata, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

canzone Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sapete che in Italia c'è una categoria di giovani che non lavorano, non studiano, non fanno niente e dovrebbero far qualcosa, invece i famosi NEET, che cercano lavoro ma non per 600 euro al mese a tempo pieno. Il 60% dei ragazzi nene cerca un impiego, vorrebbero lavorare ma non sono disposti ad accettare un impiego ad ogni costo, avete ben capito. Sono ragazzi che non studiano e non seguono corsi di formazione professionale, che cercano lavoro ma chiedono condizioni minime. Quelle più rifiutate sono la retribuzione inferiore a 600 euro netti mensili per un tempo pieno, lavoro senza contratto regolare, turni di notte e reperibilità continua. È il ritratto che emerge da una recente indagine legata a questa fascia tra 15 e 34 anni, oppure tra quelli che hanno qualche anno in più. Secondo il rapporto annuale Istat, questi rappresentano il 13%, quasi la metà rispetto al 25% del 2015. Quindi il numero è in calo, ma il fenomeno resta concentrato nelle fasce più adulte della popolazione giovanile, tra le

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla diramazione Ivrea a Santhià, traffico rallentato per lavori fra Aldiano e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A5 Torino Aosta per lavori, sono presenti code fra Ver e Pont San Martin in direzione Torino. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beach4babies.com.
14: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
16: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
18: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
19: Non è mai troppo presto.
20: Non è mai troppo presto.
19: Comincia la giornata con RVL la radio.

Gianluca Grignani con Amy Skill, fuori dai guai. Fuori dai guai vorremmo vedere tutta quella serie di persone, personaggi oppure di giovani che magari non fanno nulla, come abbiamo detto prima. Abbiamo parlato di questa frangia della popolazione italiana, non studia, non lavora, vuole un lavoro ma non vuole fare tante cose. E sono quelle che magari noi abbiamo fatto anni ha, la famosa gavetta, ma in tanti contesti. Anche solo andare a fare la commessa qualche ora in un negozio, oppure aiutare i genitori, i parenti o qualche amico che ha un lavoro. Cercare di farsi un po' d'esperienza. Ragazzi, datevi da fare, perché poi ci sono i segnali opposti di quelle che invece hanno già una carriera che cresce, hanno magari un lavoro che porta fuori all'estero, sono giovani e si sono dati da fare anche da piccolini, non so se ci stanno dietro i genitori oppure no. Avremo l'occasione di riparlarne, nel frattempo ci ascoltiamo Chaka Khan.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: tra poco su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran dal canto loro affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. In Venezuela il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto continua a salire. Ora sono 4.490 i morti. Il numero dei feriti rimane invece fermo a 16.740. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali. Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. A dare l'allarme intorno alle 13 il diving che accompagnava il gruppo di sub. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon, il numero uno al mondo, trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Quinto titolo slam per Sinner, il secondo consecutivo a Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per le consuete operazioni doganali tra Como Montelimpino e la Dogana Merci di Chiasso in direzione della Svizzera. Traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine e Trezzo verso Milano e proseguendo in questa direzione altre file sul percorso milanese tra Monza e Cormano. Coda a tratti sulla tangenziale ovest tra Viale Certosa e Trezzano per traffico intenso in direzione della 1 Milano-Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla tangenziale nord di Milano tra la barriera di Sesto San Giovanni e il bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
1: Ed eccoci qui, 13 luglio, comincia una nuova settimana, ben ritrovati da Maria Elisa Guarandris, ben svegliati, buon lunedì, caldo e afa di nuovo, poi stamattina c'è una cappa grigia che non aiuta molto, anzi, parleremo sicuramente anche di meteo per capire cosa ci aspetta questa settimana per le previsioni del tempo. Vi ricordo che se volete mi potete scrivere allo 0323 55 21 24, il numero WhatsApp per i vostri messaggini, sentiamoci anche attraverso i nostri social, raccontatemi come state, come è andato il vostro fine settimana e insomma se state per partire per le vacanze, se siete già tornati, voglio sapere tutto. Noi fino alle 10 siamo insieme con Giornale e Caffè.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: Bavino e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungolago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. 3 spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavinoeferiolodincanto.com.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
8: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
9: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: nostra è Gaia su RVL, la radio, in giornale Caffè. La polizia di Stato ha identificato il ventenne che nella notte tra venerdì e sabato a Verbania si è reso autore di un'aggressione nei confronti di un coetaneo sul ponte di via Vittorio Veneto, probabilmente con dei cocci di vetro. È successo mentre era in corso l'evento Kaleido Summer al Teatro Maggiore, per il quale era stato disposto dal questore un servizio di ordine e sicurezza pubblica. La sala operativa della questura ha segnalato questa aggressione di un ragazzo di 22 anni e ha fornito una descrizione dell'abbigliamento del presunto autore. Sono subito state allertate tutte le volanti in servizio e il personale che si trovava alla Maggiore, e lo ha un agente libero dal servizio, mentre andava in un parcheggio, ha notato un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita dai colleghi e ha comunicato la posizione al personale in servizio, e quindi due agenti sono intervenuti, lo hanno identificato. Si tratta di un ventenne di origini straniere residente a Verbania, che aveva addosso ferite che con tagli sulle mani, probabilmente appunto utilizzando questi cocci di vetro, si era ferito anche lui, e quindi è stata chiamata l'ambulanza e poi il giovane, denunciato dagli agenti, è stato medicato, mentre l'aggredito e tra l'altro l'aggressore riporta una prognosi di 20 giorni per la frattura al naso, l'aggredito riporta una prognosi di 7 giorni per ferite da taglio. Questo è quello che è successo venerdì sera. Karol G e Manu Chao, viaggiando pure il mondo.
1: Salida del vuelo con destino

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com.
6: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
7: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.
10: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
11: Un saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 13 luglio. In apertura andiamo a Torino per parlare di arte. Le gallerie saranno 180 provenienti da 35 paesi e 4 continenti. Ma il filo rosso della 33esima edizione di Artissima Torino vuole andare oltre e guardare al mondo delle emozioni e al modo in cui l'arte pensa a se stessa dentro la società. La fiera, interamente dedicata al contemporaneo, si terrà all'Oval dal 30 ottobre al 1 novembre e presenterà tra gli espositori 60 progetti monografici oltre alle sezioni principali e a quelle curate. Il direttore Luigi Fassi.
12: Abbiamo scelto di lavorare con Marta Nussbaum, con cui ci siamo anche confrontati come ispirazione per il tema Fancy a Flexible Acrobatic Body. L'idea che siamo tutti attraversati dalla fancy, la capacità proiettiva dell'immaginazione che ci spinge costantemente in avanti. Questo acrobatismo che appartiene al pensiero immaginario, all'immaginazione che ci spinge oltre il presente, e l'acrobatismo stesso della fiera, che si articola in 4 giorni, che presenta centinaia di opere di centinaia di artisti e che quindi è una sintesi di questa forza, la fancy, che ha la capacità di rinnovare costantemente il nostro pensiero.
11: E parliamo di cinema e arene estive. Virginia Raffaele ha partecipato alla 23esima edizione del Tuscia Film Fest a Viterbo con il lungometraggio di cui è protagonista La vita va così di Riccardo Milani. Il festival si conclude il 18 luglio al Bosco Sacro di Bombardier marzo con una proiezione di 5 secondi di Paolo Virzì e un omaggio a Mattia Torre. Ma intanto Virginia Raffaele ha incontrato il pubblico a Viterbo nell'arena di Piazza San Lorenzo. Sentiamola.
13: Per me insomma è stata un'esperienza di vita, ma come sono poi i film di Riccardo Milani in realtà. Non riesco mai a scindere il film dall'esperienza emotiva e umana nei quali vengo gettata dal malvagio Milani così, in mezzo a situazioni di disagio totale.
11: In chiusura parliamo dello spettacolo La mente in scena, in cui la professoressa Stefania Andreoli, psicologa, psicoterapeuta, professoressa universitaria e autrice di bestseller, affronta il tema profondo e doloroso della violenza domestica, esplorando le relazioni e i loro equilibri più fragili, dove il controllo e la manipolazione spezzano la libertà. Un testo inedito e originale scritto e diretto da Luca Stano, con la supervisione scientifica della stessa Andreoli, che ha letteralmente conquistato gli spettatori nelle scorse repliche. Lo spettacolo porta sul palco la storia vera di Helen, interpretata da Alice Redini, una giovane affetta da disturbo borderline di personalità, in dialogo con la professoressa Andreoli. Un confronto originalissimo tra parola clinica e teatrale che affronta fragilità, resistenza e speranza. Lo spettacolo torna quindi a teatro con nuove attesissime date. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
14: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
16: Telesuoniamo di santa ragione.

All to you su RVL, la radio da mistero sul corpo che è stato ritrovato ieri nel Lago Maggiore. La segnalazione è arrivata al 112 da un sub che lo ha avvistato su un fondale di circa 40 metri. Siamo nella zona di Caldè del comune di Castelvecchiana, quindi sponda lombarda del Lago Maggiore. Il corpo è stato recuperato poi dalla Guardia Costiera insieme ai sub dei Vigili del Fuoco. La Guardia Costiera indaga ora con i carabinieri per dare un'identità a questo corpo e capire come sia finito sul fondale del Lago Maggiore. Andiamo avanti con la musica su RVL con Saif. Buona domenica.

Buona domenica, safe su RVL la radio, ed è migliorata per fortuna la situazione degli incendi nel VCO, sotto controllo Premosello ma anche Bagnanzino, la Valle Vigezzo. Ieri comunque hanno lavorato ancora i Canadair, sabato sera gli abitanti di Colloro evacuati per precauzione sono tornati nelle loro case, però oggi è stata convocata una riunione dal presidente della regione Alberto Cirio con gli assessori alla montagna Marco Gallo, all'agricoltura Paolo Buongiovanni e all'ambiente Matteo Marnati sulla emergenza idrica, perché appunto adesso entriamo anche in questo nuovo problema, in questa nuova crisi, quindi vi faremo sapere. Ora su RVL c'è una novità.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
0: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
7: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Flamenco, Paranoia, Samurai J su RVL la radio. Tra poco arrivano le news delle 9 e poi ci sarà anche la 4x4. Prima però la Française Giselle di Monche Midi Pile.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. La battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto, e la giustificazione USA. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. In Ucraina Zelensky annuncia un rimpasto e sostituisce la premier. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche il presidente ucraino. Nella notte attacchi di droni hanno ucciso 3 persone e ferito altre 3 nella regione di Mosca. Ancora nulla di fatto sul 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. Non si placa la bufera su Report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa Quadrato la redazione del programma. Polemica sulla decisione del governo di partecipare con un sottosegretario al summit convocato da Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Intanto il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso.

0: Bentrovati. Coda a tratti sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano Chiasso per traffico intenso verso Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa, sempre a causa del traffico intenso. Rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Coda a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e Trezzano in direzione della 1 Milano Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla tangenziale nord di Milano tra la barriera di Sesto San Giovanni e il bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest, naturalmente a causa del traffico intenso. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: E per questa 4x4 vi suoniamo Jojo, Too Little, Too Late, Tiziano Ferro, Potremmo Ritornare, Geolier, Un'ora, ma partiamo dagli anni 90 con Silvia Coleman, All Around the World.
2: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Presente o passato non fa nessuna differenza. Su RVL la radio suoniamo solo successi in 4x4.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi

0: Geolie, un'ora su RVL, la radio, a chiudere questa 4x4, la prima di questo lunedì 13 luglio, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè. Tra poco arriva anche l'almanacco del giorno. Prima però la situazione del traffico.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione Ivrea-Santhià troviamo rallentamenti per un incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si rallenta per lavori tra gli incroci Cozzo e Terranova in entrambe le direzioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com. Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
11: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 13 luglio 2026 è il 194esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:45. I santi del giorno sono Sant'Enrico e Santa Clelia Barbieri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 luglio del 1814 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I, attraverso le regie patenti, istituisce a Torino il Corpo dei Carabinieri Reali, successivamente Arma dei Carabinieri. Nel 1859 in Italia esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze, il più antico quotidiano italiano dell'era moderna, il cui destino, nella scelta del nome e della linea editoriale, fu legato a filo doppio con quello del nascente stato sabaudo. Ed è il 13 luglio del 1923 quando compare ben visibile da Mount Lee la scritta Hollywood, inizialmente Hollywoodland, oggi simbolo della città di Los Angeles, del cinema Made in USA e della celebre notte degli Oscar. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 luglio del 1930 in Uruguay, a Montevideo, inizia il primo campionato mondiale di calcio. Nel 1985 a Parigi l'ucraino Sergi Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l'asta. E nel 2014 la nazionale di calcio della Germania batte la nazionale argentina per 1-0, vincendo il campionato mondiale in Brasile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 luglio del 1973 i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo. Il 13 luglio del 1985 è il giorno del Live Aid, un concerto evento tra i più memorabili della storia della musica, trasmesso via satellite in tutto il mondo e organizzato in due celebri stadi, il Wembley Stadium a Londra e il JFK di Filadelfia. 16 ore ininterrotte di grande musica rock per combattere la fame in Etiopia. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Carlo Tavecchio, nato a Ponte Lambro il 13 luglio 1943 e scomparso ad Erba il 28 gennaio 2023. È stato un dirigente sportivo e politico italiano, ex presidente della FIGC. Compie oggi 84 anni Harrison Ford. Tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti del genere action movie. Spegne 82 candeline Aaron Rubik. La sua professione è quella di architetto e designer, ma il mondo lo conosce come l'inventore del rompicapo più popolare della storia, il cubo di Rubik. 55 candeline sulla torta di Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, formato con Paolo Kessisoglu. E buon compleanno a Eleonora Pedron, la showgirl, attrice ed ex modella italiana, spegne 44 candeline. Compie infine 19 anni il calciatore spagnolo Lamine Yamal, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 luglio 1954 di Frida Kahlo, la più popolare pittrice sudamericana di sempre, protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. E il proverbio del giorno è: non conta quanto hai, ma l'uso che ne fai.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

uomini tattici nucleari, scusa, sorry, lo sento, anzi sorry, scusa, lo sento, ho invertito un po' l'ordine, ma il messaggio è quello, mi dispiace, perdonami. Allora, vi ricordo che prossimo fine settimana a Verbania c'è Gialli e Vinili, venerdì, sabato, domenica, 3 giorni di incontri completamente gratuiti sul lungolago di Pallanza, venerdì e sabato, domenica, Villa Giulia, con autori di Gialli di livello nazionale, bravissimi, storie diverse, diversi generi di giallo, dal noir al cozy crime, al thriller psicologico, il thriller storico, c'è veramente di tutto per tutti i gusti. Scoprite il programma sulle pagine social Gialli e Vinili, dove trovate anche i video dei protagonisti, insomma tante tante novità, tanti contenuti, e quindi venite a Pallanza venerdì 17, sabato 18, domenica 19 luglio. Sofia and the Antoinettes, ora I My Love.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
4: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
6: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
7: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del Lungolago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. 3 spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
12: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
15: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. La Polizia di Stato ha denunciato un ventenne di origini straniere residente a Omegna che nella notte tra venerdì e sabato, mentre era in corso una festa al Teatro Maggiore, avrebbe aggredito un giovane con cocci di vetro sul ponte di via Vittorio Veneto. Lo ha trovato in un parcheggio di via San Bernardino un agente libero dal servizio. Aveva una frattura al naso e tagli alle mani. Portato al DEA è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. 7 giorni giorni di prognosi per la vittima dell'aggressione. La Guardia Costiera e i SUB dei Vigili del Fuoco hanno recuperato ieri un corpo nel Lago Maggiore. La segnalazione è arrivata al 112 da un SUB che lo ha avvistato e adagiato su un fondale di circa 40 metri nelle acque antistanti la località Caldè del comune di Castelveccana. Indagano carabinieri e Guardia Costiera. Torna a Baveno per il quarto anno il Festival Musica e Spiritualità, nato nel 2023 con il desiderio di far vivere i luoghi scenograficamente straordinari di una delle aree d'Italia di maggior suggestione naturalistica, quella del VCO, i luoghi che gravitano intorno a Verbania e che godono dello sfondo del Lago Maggiore e del suo entroterra. Il 23 luglio il festival ospiterà Massimo Zamboni, che porterà in scena lo spettacolo Bestiario Selvatico. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
15: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Van Kicking, Simple Minds su RVL la radio in questo 13 di luglio. Andiamo a vedere, sbirciare insieme le previsioni del tempo per questa settimana. Oggi cielo coperto, questa bella cappa insomma che ci ha già dato il buongiorno, proseguirà per il resto di questo lunedì. Temperature minime sui 24 gradi, ce ne siamo accorti che anche questa notte faceva più caldo, 31 gradi di massima, e per domani situazione simile con nuvole e sole, con temperature tra i 23 e i 33 gradi. Per mercoledì potrebbe arrivare la pioggia, però appunto è tutto un po' incerto, poi di giorno in giorno controlleremo l'andamento. Ora dito nella piaga su RVL con Businessman.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania. 0323 49 44 32.
5: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: pausa con Magnetic su RVL la radio, mentre ci avviciniamo al momento dei saluti. Tra pochissimo, infatti, Piero Pratesi vi intratterrà con il Sutor Show, già qui che scalpita, reduce dalla serata di ieri alla festa degli Alpini. Mi sa che è arrivato qua direttamente dalla festa, poi vi racconterà lui.
1: No, ho avuto una notte un po' agitata, ma
0: però sei passato da
1: per
0: casa.
1: Il caldo, okay. Ho quasi dormito niente, però va bene.
0: Vabbè.
1: Una volta non dormivo perché facevo serata, adesso non dormo per il caldo.
0: Ma quello un po' tutti purtroppo. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

No More Harry Styles su RVL la radio. Noi adesso ci salutiamo, vi lascio con le news alle 10, poi il talk show di Piero Pratesi. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, vi auguro un'ottima giornata, a domani dalle 8 precisi con Giornale Caffè. Ciao.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione. Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola. Così scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido. Così fa quadrato la redazione del programma. Dall'estero, la battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto e la giustificazione USA. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Voltiamo pagina. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo. Il calcio in chiusura, sfida tra le fantastiche quattro al mondiale. Domani la prima semifinale Francia-Spagna e mercoledì Inghilterra-Argentina. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Coda tratti sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano Chiasso per traffico intenso verso Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa, sempre a causa del traffico intenso. Rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Coda tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e Trezzano in direzione della 1 Milano-Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla tangenziale nord di Milano tra la barriera di Sesto San Giovanni e il bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest, naturalmente a causa del traffico intenso. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buongiorno, buona mattinata, ben ritrovati. Io sono Piero Pratesi, pronto per accompagnarvi fino all'una nelle prossime tre ore della mattinata talk show. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Adesso ci sono 180 minuti in mia compagnia in questo lunedì, dove celebriamo ancora Sinner, re di Wimbledon. E noi italiani, insomma, siamo inorgogliti da questa cosa, e dove siamo alla vigilia delle semifinali dei mondiali di calcio. Domani, tra l'altro, festa nazionale in Francia, presa la Bastiglia, 14 luglio, domani ci sarà la semifinale tra Francia e Spagna. Bene, bene, bene. Invece noi abbiamo tre ore, dove ci sarà subito nell'immediatezza la musica in vinile protagonista con lo speciale Ti ricordi quando, ma vi ricordo anche il numero al quale potete interagire con RVL. 0323 55 2124, numero al quale potete mandare anche i vostri messaggini WhatsApp, e che quindi vi ripeto: 0323 55 2124. Per quanto riguarda i social, seguite RVL la radio su Instagram, su Facebook e anche su X. Ci sono un sacco di reel, di storie, di post relativi anche alle attività del weekend di RVL. Scopritele proprio seguendoci sui social. Detto questo, noi possiamo aprire ufficialmente la mattinata talk show. Come sempre, dopo aver salutato tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa, buongiorno a voi, buona mattinata. Noi siamo pronti per aprire il talk show. Lo facciamo con la sigla.

cosa fai questa sera? Beh, una domanda che di mattina ci sta anche, a quest'ora, alle 10:12. Tu cosa fai questa sera? Lunedì poi solitamente si fa poco, però boh, si può organizzare anche qualcosa. Insomma, siamo al 13 luglio, ci sta. Ascoltiamo il suggerimento di Noemi. Su RVL la radio, tra poco le info sul traffico, la pausa pubblicitaria e dopo J-Ax arriverà anche la musica in vinile. Subito però Alex Warren, Passenger.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra lo svincolo Vercelli Est e l'allacciamento alla diramazione Stroppiana-Santià in direzione Genova-Voltri. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori la provinciale 15 è chiusa in corrispondenza del comune di Cirié. Sempre per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 126 nel comune di Moncalieri in fascia oraria 8-16. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
12: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
14: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
17: Te le suoniamo di santa ragione. 1, 2

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Si apre una nuova settimana dello speciale ti ricordi quando, dopo che abbiamo concluso il weekend sabato e domenica tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile nella versione estesa di ti ricordi quando, appunto in onda dalle 18 alle 20. Adesso all'interno della mattinata talk show è il momento di suonarvi un disco in vinile che è stato numero uno in qualche charts in giro per il mondo, visto che settimana scorsa abbiamo avuto lo speciale colonne sonore, si torna ai numeri uno per quanto riguarda lo speciale ti ricordi quando. Poi attenzione, perché settimana prossima avremo uno speciale dedicato ai cartoni animati, ma per le bimbe dell'epoca degli anni 70-80, ma questo è tutto un altro discorso. Andiamo con ordine, vi porto a fine anni 70, perché questa canzone va in vetta all'European Charts il 3 di maggio del 1979, dove rimase per 6 settimane consecutive il singolo più forte in tutta Europa, il più venduto in tutta Europa, e sto parlando dei Boney M con Alright, Alright, It's a Holy, Holy Day.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: basta il tempo di un fiore. Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
6: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
10: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
14: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 13 luglio. Per il 97% degli italiani mangiare in modo sano è essenziale per prevenire le malattie come diabete, patologie cardiache e obesità, ma spesso fanno fatica a distinguere un cibo che fa bene da uno che fa male. E quanto emerge dall'Instant Report col Diretti Censis, mangiare bene per vivere meglio, presentato in occasione dell'iniziativa nazionale Campagna Amica per la salute. Quella del cibo che ammala sta assumendo infatti le caratteristiche di una vera e propria pandemia silenziosa, alimentata da modelli di consumo che favoriscono prodotti industriali poveri di qualità nutrizionale e ricchi di ingredienti artificiali. Secondo i dati, il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta alla settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 16% energy drink. Il fenomeno assume proporzioni ancora più allarmanti tra i giovani. Dal report emerge anche il rischio di una crescente percezione distorta di questi prodotti, prodotti. Il 27% degli italiani ritiene infatti che barrette proteiche ed energy drink aiutino a mantenersi in forma. Ne è convinto il 35% dei giovani, il 31% degli adulti e il 16% degli anziani. Dietro i numeri col diretti Censis c'è una base scientifica solida. La microbiota intestinale, secondo un'analisi della Fondazione Aletheia, composto da circa 38 trilioni di microorganismi, regola il sistema immunitario, il metabolismo, l'infiammazione e perfino la comunicazione tra intestino e cervello. Quando questo equilibrio viene alterato, si può sviluppare un'infiammazione cronica di basso grado, riconosciuta come uno dei principali meccanismi biologici alla base di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, numerose forme tumorali e patologie neurodegenerative. Il consumo abituale di ultraformulati ricchi di additivi ed emulsionanti altera profondamente questo ecosistema. Tra i prodotti sotto osservazione, gli energy drink preoccupano in particolare per il mix di caffeina, zuccheri e taurina. In Piemonte è aperto la terza distilleria di whisky d'Italia, si chiama Silky Veil Distillery e ha sede a Valgrana nel Cuneese, dove è diventata la prima realtà del genere della regione. Il progetto porta la firma di Gabriele Lattanzio, docente originario di Caraglio, oggi residente a Boston, insieme ai soci Giovanni Aime e Matteo Costamagna, con l'idea di produrre un whisky profondamente legato alle materie prime del territorio. La distilleria ospita anche l'area dedicata alle vendite, organizza visite guidate e degustazioni e consente di osservare da vicino gli impianti. Appuntamenti da non perdere: Sagra del Vitello Fassone a Crivelli dal 17 al 19 luglio. Tre giorni di ricette tipiche, grigliate e piatti della tradizione, tra agnolotti, salsiccia e brasato. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

che lo dicono loro, Giacula, un po' siciliano, Giacula, Tame Impala & Jenny, la versione remix di Giacula su RVL la radio. Sta per arrivare anche il momento dedicato all'oroscopo grazie alla voce di Maya, e intanto le voci che arrivano qua su RVL sono tre: quella di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

0: Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Montecrestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
0: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete. Affrontate con più razionalità le scelte quotidiane. Non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata: un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro. La concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli. Le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro. Un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone. Sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fatelo oggi. Avrà peso e ascolto. Vergine. È tempo di consolidare e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia. Dopo le scintille dei giorni scorsi si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione. Una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario. Giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno. La vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario. La relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci. Avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso, io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Il ritorno di Bruno Mars, On My Soul, su RVL la radio. Stavo leggendo, perché giustamente mi hanno mandato un report, perché poi devi anche avere come il tuo brand funziona, cioè per esempio il SEO, il Search Engine Optimization, cioè l'insieme delle pratiche e le strategie usate per migliorare la visibilità di un sito web nei risultati organici non a pagamento dei motori di ricerca. Cioè voi sapete com'è il SEO della vostra, non il CEO, il scritto con la C, che è tutta un'altra cosa, è scritto con la S. Voi sapete qual è il SEO della vostra attività, del vostro brand, del vostro negozio, della vostra agenzia, del vostro sito internet, della vostra pagina social. Ecco, stavo appunto facendo dei confronti degli studi che mi hanno mandato relativo ai media del Verbano Così Ossola. Intanto una novità su RVL, stiamo per arrivare anche al GR delle 11 e poi alla sequenza di Summer It Mix, che ci porterà nella seconda ora del talk show. Con noi Cioffi, Carmela.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere.

0: Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci, approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista nella saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in lezioni di piano Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam, il secondo consecutivo a Wimbledon. Ho visto mamma uscire due volte per la tensione, ha commentato l'alto atesino scherzando. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: E siamo pronti per la sequenza di hit estive mixate. Arriverà Mr. Sexo Beat di Alessandra Stan. Ci saranno anche i The Colors con Tu con chi fai l'amore. Alexia con The Summer is Crazy chiuderà la nostra sequenza, che apriamo con i Comma Cose, Malavita.
2: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
6: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, eccole qua su RVL la radio con Bring Your Love, suonato all'interno della mattinata talk show alle 11:20 in diretta con Piero Pratese con Madam, Mama, non Mama.

La voce incredibile di Gracie Abrams su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione. Hit the Wall, il suo disco, e ora Malika Yan, tornata anche lei con un nuovo singolo per l'estate 2026, Una possibilità.

0: Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
9: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Grazie alle piogge delle ultime ore, al costante lavoro dei soccorritori, è migliorata la situazione degli incendi in Piemonte. A Premosello Chiovenda ancora ieri sono andati avanti i lanci dei Canadair a Bagnanzino in Val Vigezzo, incendi sotto controllo. Gli abitanti di Colloro, evacuati per precauzione, sabato sera sono rientrati nelle loro case. Oggi convocato il tavolo per l'emergenza idrica, al quale partecipano il presidente della Regione Piemonte Alberto Roberto Cirio, gli assessori all'agricoltura Paolo Bongioanni, alla montagna Marco Gallo e all'ambiente Matteo Marnati, delegato al coordinamento del tavolo. Tre giovani verbanesi di età comprese tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver rapinato uno spacciatore all'Aveno Mombello lo scorso maggio. Avrebbero anche costretto un coetaneo a fare da esca, hanno aggredito la vittima a volto coperto, armati di coltello, si sarebbero portati via 1,8 kg di hashish, poi rivenduto a Verbania. Sarebbero gli stessi che avrebbero agito con identico modus operandi al Parco Robinson a Intra. Il circolo dei lettori e delle lettrici di Torino approderà a Stresa per questa estate con una serie di eventi, tra gli ospiti Paolo Nori, Giuseppe Culicchi e Elena Varvello, previste anche proiezioni di film in lingua inglese con sottotitoli. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 14 luglio. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio. Anche d'estate.

Jasmine Archer, Sleeping Satellite. Siamo tornati nel 1992 con questa canzone suonata nella mattinata talk show. È in corso il festival Moon and Stars a Locarno, in Piazza Grande, e sui social di RVL trovate dei video, dei reel, delle performance di Kim Wilde e dei Roxette, ma anche dei Duran Duran di ieri sera. Andate sui social di RVL la radio, Instagram, Facebook, LinkedIn e X, troverete appunto i video di cui vi sto parlando per quanto riguarda il Festival Moon and Star, dove RVL la radio c'è. I pinguini tattici nucleari all'interno della nostra mattinata talk show. Sorry, scusa, lo sento.

0: Materiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
5: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
8: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Come? Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Super Trailers.
17: I Minion sono tornati.
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Super Trailers.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
22: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio, anche d'estate.
23: Salita del vuelo con destino alla felicità.

stavo guardando sui social il ballo, questo sinceramente l'ho scoperto adesso, che devono fare i vincitori di Wimbledon, Jannik Sinner, che appunto ha vinto Wimbledon, ha dovuto ballare con la vincitrice al femminile. Per quanto riguarda il tennis, non sapevo di questa usanza inglese, e tra l'altro ho visto il video, ballavano sulle note di Bruno Mars, quindi è una canzone che non mi aspettavo per quanto riguarda il fatto di poter proporre una canzone del genere. Jannik Sinner ovviamente ha ballato con Linda Noskova, che ha vinto la parte il femminile di Wimbledon e il maschile. Un po' rigido Jannik Sinner, meglio sul campo da tennis che sulla pista da ballo, su questo non ci piove. Intanto ve le suoniamo di santa ragione, stiamo per entrare anche nell'ultima ora della mattinata talk show. C'è Irama con Cabana.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Bentrovati dalla redazione. Ancora tensione altissima in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi USA in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Stando al Ministero degli Esteri iraniano, qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. E la Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi, che annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dal Servizio Federale di Sicurezza russo. La cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre a oggi hanno interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto col caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì con uno sciopero. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: Chris De Sarandi, il nuovo disco novità, si chiama Good Old Days su RVL la radio. Entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna. Beh, vi accompagna anche grazie al buon vento di Alfa e Giovanotti.
1: Da un po' di tempo.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
10: Don't worry, be happy.
11: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Fillmore Up and Down su RBL la radio. Ve lo dicevo ieri durante il Breakfast Club, l'ultimo appuntamento di luglio alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza. Adesso andiamo, ci godiamo qualche domenica di relax, ma stiamo preparando una grossa sorpresa per agosto, e quindi state con noi, stay tuned come si dice in questo caso, e scoprirete un appuntamento speciale per quanto riguarda The Breakfast Club ad agosto, e quindi non vi posso dire niente di più, vi dico solo di stare con noi. Intanto su RBL la radio state con noi, perché c'è Fulminacci con Maledetto Me, e tra poco arriverà anche Book Parade.

0: Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Matteo Bussola con Il sole nelle pozzanghere. Al secondo posto Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Al primo posto Gianluca Gotto, Ci basterà mangiare il vento. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto Giorgio Parisi, Le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani. Un libro per capirci di più, scritto proprio dal premio Nobel per la fisica Parisi. Alla seconda posizione il vincitore del premio Strega 2026, Michele Mari, con I convitati di pietra. 22 luglio 1975, la data fatidica in cui una classe del liceo, festeggiando con una cena il primo anniversario dell'esame di maturità, decide di stipulare un accordo di sangue e denaro. Ognuno dei 30 ex alunni verserà tutti gli anni una cifra e il capitale sarà investito in modo da generare, col trascorrere dei decenni, un'autentica fortuna. Il meccanismo è semplice: la riffa terminerà quando saranno rimasti in vita soltanto 3 compagni di classe. A quel punto i superstiti potranno godere del montepremi. Alla prima posizione c'è Ariel Lowen con L'inverno della levatrice. Maine, villaggio di Hallowell, una notte del 1789. In inverno, fiume Kennebec è quasi completamente ghiacciato, invaso da micidiali lastroni che tagliano come cristallo. Prima di chiudersi nella loro gelida prigione, le acque restituiscono il corpo di Joshua Burgess con gli abiti che ancora lo avvolgono come petali di un grande tulipano appassito. A esaminare quel cadavere gonfio e martoriato viene convocata Martha Ballard, la levatrice del villaggio, colei che facilita le nascite, che ascolta i corpi dei malati e se ne prende cura. Ma passiamo ora al consiglio della settimana. Paola Barbato con Cuore capovolto. Alberto Danini è un'ombra, agente del servizio centrale operativo, esperto informatico, si nasconde dietro uno schermo del Dipartimento di Polizia Giudiziaria perlustrando i meandri della rete a caccia di predatori. Si finge un adolescente fragile, ma è una maschera dolorosa da indossare, un adulto che si muove come un serpente in mezzo ai ragazzi, che cambia pelle di continuo. Quel ruolo da esca entra in risonanza con il bambino fragile che anche lui è stato, per questo è il migliore in quello che fa. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it. Buona lettura.
0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
3: Let's go.

0: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
6: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: sentire la tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. La Polizia di Stato ha denunciato un ventenne di origini straniere residente a Omegna che nella notte tra venerdì e sabato, mentre era in corso una festa al Teatro Maggiore, avrebbe aggredito un giovane con cocci di vetro sul ponte di via Vittorio Veneto. Lo ha trovato in un parcheggio di via San Bernardino un agente libero dal servizio. Aveva una frattura al naso e tagli alle mani. Portato al DEA è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. 7 giorni di prognosi per la vittima dell'aggressione. La Guardia Costiera e i sub dei Vigili del Fuoco hanno recuperato ieri un corpo nel Lago Maggiore. La segnalazione è arrivata al 112 da un sub che lo ha avvistato e adagiato su un fondale di circa 40 metri nelle acque antistanti la località Caldè del comune di Castelveccana. Indagano carabinieri e Guardia Costiera. Torna a Baveno per il quarto anno il Festival Musica e Spiritualità, nato nel 2023 con il desiderio di far vivere i luoghi scenograficamente straordinari di una delle aree d'Italia di maggior suggestione naturalistica, quella del VCO, i luoghi che gravitano intorno a Verbania e che godono dello sfondo del Lago Maggiore e del suo entroterra. Il 23 luglio il festival ospiterà Massimo Zamboni, che porterà in scena lo spettacolo Bestiario Selvatico. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Rinascimento in versione 2026 della American Corpo Inc. sarebbe con Marrakesh di Gianna Nannini. Stavo leggendo un po' di polemiche, anche ho visto il video del direttore di Tele Lombardia Ravezzani sulla telecronaca, che poi ho voluto sentire perché live non l'ho vista dalle 3 alle 5 al mattino, di Lelia Dani sugli urli ormai selvaggi relativi a quando gioca l'Albiceleste, l'Argentina, veramente incredibile. Forse quello che dicevo l'altro giorno, c'è qualche testata nazionale è qua di carta stampata di color rosa e la TV di Stato che devono capire che siamo in Italia e non siamo in Argentina. L'impressione invece è tutt'altro, però poi rispetto, ognuno fa quello che crede. Bella la riflessione del direttore Ravezzani però su Adani, che dovrebbe essere un po' meno, perché l'importante è la partita, non è lui il protagonista è la partita. Se non sai metterti da parte e lasciare al centro della scena la partita, allora c'è qualcosa che non va. Una novità su RBL la radio, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Summer Funk di Francesco Gabbani, e al 13 luglio ci sta benissimo, in piena estate, un po' di Summer Funk ci sta molto molto bene. Siamo quasi in chiusura la nostra mattinata talk show, anche perché mi sono dimenticato di dirlo, lo chiedo venia, lo faccio ora, che la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL ed è pronta per accompagnarvi coraschiando il fondo del barile nella prima parte del pomeriggio musicale fino alle 16, poi ci sarà Marco Pennacchini con Occhio al Penna. Noi intanto continuiamo a suonarvele di santa ragione in attesa di arrivare al momento dei saluti, e già in sottofondo abbiamo il prossimo disco, Sophie and the Antoinettes si chiama, con il disco che sta funzionando niente male in Inghilterra, ci piace anche a noi qua su RVL la radio, del resto è entrato nella nostra super rotation, quindi ci piace suonarvelo, questa I My Love.

mattina. RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

chiari riferimenti al Tuca Tuca di inizio anni 70 di Raffaella Carrà per questa Tuca Macarena di Baby K a chiudere ufficialmente l'appuntamento con la mattinata talk show e con Piero Pratesi per quanto riguarda la mattinata insieme qua su RBL la radio. A questo punto cosa succede? Succede che arriva la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile, io Piero Pratesi invece tornerò con voi domani mattina, martedì dalle 10 all'1 sarà ancora RBL Talk Show. Come sempre a quest'ora vi auguro buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi, che annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia. Oltre a sanzioni per 9 persone, 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dal Servizio Federale di Sicurezza russo. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista della saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. Voltiamo pagina, l'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E un altro incendio, divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok, ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo. Il tennis in chiusura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Zverev, ora l'avversario più vicino, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio a Milano, troviamo code sulla tangenziale nord per un incidente tra Cinisello Balsamo Sud e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Poi sulla A7 la Milano-Genova, attenzione perché chi arriva da Genova incontra code allo svincolo per la tangenziale ovest. Sul resto della rete viaria della Lombardia non si rilevano difficoltà. Passiamo dunque alle chiusure previste per questa notte sulle autostrade. Partiamo dall'autostrada strada 9, la Milano-Chiasso, tra le 22 e le 5 sarà chiusa tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre tra le 21 e le 5 resterà chiusa la diramazione Gallarate-Gattico tra l'allacciamento con la A8 Milano-Varese e Besnate verso l'autostrada dei Trafori. Contestualmente saranno chiusi i rami di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese immettono sulla diramazione Gallarate-Gattico per chi proviene da Milano e da Varese ed è diretto verso l'autostrada A26 dei Trafori. Questa è la situazione al momento. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Alle 13.05 minuti di lunedì 13 luglio diamo il via ad una nuova settimana di Raschiando il fondo del barile. La vostra Vale è tornata on air su RVL Radio e ci aspettano 3 ore di diretta ricche di musica e condite con qualche notizia curiosa. Staremo insieme fino alle 16 come di consueto. Vi auguro buongiorno, ma anche buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Saluto Piero Pratesi e la mattinata talk show e apro le danze pomeridiane suonando Harry Styles e la sua Dance No More.

RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Anitta e Demis Killa accompagnano Fred De Palma mentre la testa gira su RBLL Radio e la vostra Vale vi ricorda il numero utile per scrivere alla diretta. Attivo su WhatsApp è lo 0323 552124, stesso numero della linea fissa degli studi di RBL. Per la massima comodità vi consiglio di salvarvelo in rubrica. Venerdì Alex Warren ha sfornato un nuovo singolo e ce lo ha presentato come il prossimo tormentone estivo. Avrà ragione? Dobbiamo ascoltarlo per poter giudicare. Passenger.

0: del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
0: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
3: Bavino e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. 3 spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavinoeferiolodincanto.com.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
0: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
6: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
9: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati.
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Super Trailers.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

quale modo migliore per riavvolgere il nastro del tempo se non con Rewind? Vasco Rossi su RVL Radio con un successo che scandì l'estate italiana del 1999 e con una canzone che quando viene eseguita live è ormai accompagnata dal tradizionale lancio del reggiseno da parte delle fan. Oggi in Raschiando il fondo del barile parleremo di nuovi record del mondo e della prima processione digitale in Italia, ma intanto ancora un po' di musica per arrivare fino all'informazione locale delle 13:30. C'è Saif e la sua Buona Domenica.

0: domenica.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it. Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
1: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Grazie alle piogge delle ultime ore, al costante lavoro dei soccorritori, è migliorata la situazione degli incendi in Piemonte. A Premosello Chiovenda ancora ieri sono andati avanti i lanci dei Canadair a Bagno Anzino in Val Vigezzo, incendi sotto controllo. Gli abitanti di Colloro, evacuati per precauzione, sabato sera sono rientrati nelle loro case. Oggi convocato il tavolo per l'emergenza idrica, al quale partecipano il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori all'agricoltura Paolo Bongioanni, alla montagna Marco Gallo e all'ambiente Matteo Marnati, delegato al coordinamento del tavolo. Tre giovani verbanesi di età comprese tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver rapinato uno spacciatore all'Aveno Mombello lo scorso maggio. Avrebbero anche costretto un coetaneo a fare da esca. Hanno aggredito la vittima a volto coperto, armati di coltello, si sarebbero portati via 1,8 kg di hashish, poi rivenduto a Verbania. Sarebbero gli stessi che avrebbero agito con identico modus operandi al parco Robinson a Intra. Il circolo dei lettori e delle lettrici di Torino approderà a Stresa per questa estate con una serie di eventi. Tra gli ospiti Paolo Nori, Giuseppe Culicchi e Elena Varvello, previste anche proiezioni di film in lingua inglese con sottotitoli. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
4: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 14 luglio. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: DJ su RDL Radio Flamenco Paranoia alle 13:41 minuti in rientro dall'informazione locale. E questo weekend Londra è stata invasa da una folla oceanica di teste pelate di uomini e donne che hanno indossato una calotta da calvo per omaggiare il rapper Pitbull e stabilire il record del mondo per il più grande raduno di finti calvi. Venerdì 10 luglio Pitbull si è esibito al BST Festival ad Hyde Park nel cuore della City, ed è ormai qualche anno che sempre più persone decidono di presentarsi ai suoi show imitandone il look inconfondibile: occhiali da aviatore, pizzetto, baffi, testa pelata. Ma questa volta un conduttore radiofonico della BBC ha deciso di alzare la posta. Greg James ha lanciato il guanto di sfida invitando tutti i partecipanti al concerto di Mr. Worldwide ad indossare la calotta e avvertendo i giudici del Guinness World Record per registrare il primato. Servivano almeno 2000 persone per entrare nella storia, se ne sono presentate 22.141. Tutti in modalità Pitbull, con la testa bella lucida e scintillante.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21.

dei Jungle su RVL Radio, The Wave all'interno di Raschiando il fondo del barile con la vostra Vale. E venerdì, mentre a Londra più di 22.000 persone stabilivano il record del mondo per il più grande raduno di finti calvi al concerto di Pitbull, in Cilento si teneva la prima processione digitale italiana, guidata da un'intelligenza artificiale invece del parroco, con il santo raffigurato su uno schermo e non su un'icona, e i flash degli smartphone al posto dei lumini. La manifestazione si è tenuta per le strade di Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, e va detto, prima che qualcuno inizi ad urlare alla blasfemia, che la fede qua c'entra ben poco. La processione non è stata un atto religioso, ma artistico, chiamato Macchina Sacra. Ad idearla Max Magaldi e Matteo Mandelli, per sottolineare come la tecnologia ormai sia così diffusa da riuscire ad infiltrarsi anche in uno degli ambiti più privati e semplici che ci siano, ovvero la preghiera. Benvenuto 2026, ti stavamo aspettando con ansia. C'è Gaia su RVL, Bossa Nostra.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 13 luglio. In apertura andiamo a Torino per parlare di arte. Le gallerie saranno 180 provenienti da 35 paesi e 4 continenti, ma il filo rosso della 33esima edizione di Artissima Torino vuole andare oltre e guardare al mondo delle emozioni e al modo in cui l'arte pensa a se stessa dentro la società. La fiera, interamente dedicata al contemporaneo, si terrà all'Oval dal 30 ottobre al 1 novembre e presenterà tra gli espositori 60 progetti monografici oltre alle sezioni principali e a quelle curate. Il direttore Luigi Fassi.
1: Abbiamo scelto di lavorare con Marta Nussbaum, con cui ci siamo anche confrontati come ispirazione per il tema Fancy a Flexible Acrobatic Body. L'idea che siamo tutti attraversati dalla fancy, la capacità proiettiva dell'immaginazione che ci spinge costantemente in avanti. Questo acrobatismo che appartiene al pensiero immaginario, all'immaginazione che ci spinge oltre il presente, e l'acrobatismo stesso della fiera che si articola in 4 giorni, che presenta centinaia di opere di centinaia di artisti e che quindi è una sintesi di questa forza, la fancy, che ha la capacità di rinnovare costantemente il nostro pensiero.
0: E parliamo di cinema e arene estive. Virginia Raffaele ha partecipato alla 23esima edizione del Tuscia Film Fest a Viterbo con il lungometraggio di cui è protagonista La vita va così di Riccardo Milani. Il festival si conclude il 18 luglio al Bosco Sacro di Bomarzo con una proiezione di 5 secondi di Paolo Virzì e un omaggio a Mattia Torre. Ma intanto Virginia Raffaele ha incontrato il pubblico a Viterbo nell'arena di Piazza San Lorenzo. Sentiamola.
2: Per me insomma è stata un'esperienza di vita, ma come sono poi i film di Riccardo Milani in realtà. Non riesco mai a scindere il

0: Lo spettacolo porta sul palco la storia vera di Helen, interpretata da Alice Redini, una giovane affetta da disturbo borderline di personalità, in dialogo con la professoressa Andreoli. Un confronto originalissimo tra parola clinica e teatrale che affronta fragilità, resistenza e speranza. Lo spettacolo torna quindi a teatro con nuove attesissime date. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
2: 2 minuti dopo le 2 e dopo la rubrica Costume Società di RDL, raschiando il fondo del barile, continua portandoci alla scoperta dei migliori tormentoni estivi. Dal 1993 ascolteremo Hathaway con What is Love, dallo scorso anno Aziz Ansari Ed Sheeran e dal 1999 gli Alice DJ e la loro Better Off Alone. Subito però torniamo al 2010 sulle note di Mr. Sexo Beat e Alexandra Stan.
1: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Sfornati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bavino e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavinoeferiolodincanto.com.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
15: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio.
15: Te ne suoniamo di santa ragione.

0: Tame Impala in Jenny, ormai la conosciamo bene, la loro Dracula Remix che ci sta accompagnando da diverse settimane qua su RVL Radio. E per chi non rinuncia alle maratone di serie TV nemmeno in estate, la rubrica Game of Series è pronta a parlarci delle novità in uscita.
1: Game of Series. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. Un grande classico della TV tradizionale rivive su Netflix: La casa nella prateria, epopea di una famiglia di coloni del West sul finire del 1800, dove le gioie della natura e la lotta per la sopravvivenza sono profondamente intrecciate. La serie originale fu uno dei maggiori successi del tempo, in onda sulla NBC per 9 stagioni a partire dal 1973 e poi oggetto in seguito anche di 4 lungometraggi. Sempre su Netflix, oltre alla seconda stagione di Avatar e la leggenda di Aang, tratto dall'opera fantasy diventata un vero e proprio cult globale, dal Giappone arriva il fantascientifico Human Vapor. Un misterioso essere fatto di vapore getta il Giappone nel caos, immune a ogni attacco e dallo scopo incomprensibile, almeno fino a che non emerge una tragica verità. Debutterà invece il 17 luglio su Amazon Prime Video Supermarket, nuova serie firmata dal collettivo comico Il Terzo Segreto di Satira. L'ambientazione è quella di un supermercato della periferia di Milano, dove ogni giorno si rivela pieno di imprevisti tra personale eccentrico, clienti impossibili e il perenne rischio di chiudere schiacciati dalla concorrenza. Apple TV Plus risponde con Lucky, storia di una giovane donna che, dopo essersi lasciata alle spalle una vita da criminale, si trova costretta a riabbracciare un'ultima volta il suo lato oscuro e il disperato tentativo di sfuggire al passato. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Series. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.

0: Pizzi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
2: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: La Procammero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procammero Riviera.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
11: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore. Niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione. Stare con

Le 14:40 minuti su RDL Radio, a Noemi interessano i nostri programmi per la serata e se non avete intenzione di uscire ma preferite stare a casa davanti alla TV, forse potreste approfittarne per rivedere Pretty Woman, perché oggi ricorre il suo 36esimo anniversario dall'uscita al cinema. Era il 13 luglio del 1990, quando anche qua da noi in Italia arrivava la storia d'amore tra Edward Lewis, interpretato da Richard Gere, e Vivian Ward, alias una giovane Julia Roberts, che da lì vide decollare la propria carriera di attrice, ottenendo anche la prima candidatura agli Oscar. A dirigerli Gary Marshall, l'ideatore di Happy Days e Mork e Mindy. Per un successo stratosferico al botteghino, il film incassò 463 milioni di dollari, diventando la commedia romantica per eccellenza. E dalla sua colonna sonora su RBL non possiamo che suonare Oh Pretty Woman di Roy Orbison.

0: Ori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

On and On si va avanti con Raschiando il fondo del barile. Dopo la parentesi dedicata al film del 13 luglio, a breve troverete qualche curiosità in più su Pretty Woman sulle nostre pagine social @ RVL la radio, da seguire su Facebook ed Instagram. E prima di collegarci con la redazione per l'informazione nazionale, suoniamo Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Verbanola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Intanto avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso a seguito della caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Sei giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono stati arrestati perché ritenuti a vario titolo e in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Non c'era modo migliore di festeggiare l'ingresso nella top 10 all time dei numeri 1 del tennis. Jannik Sinner, fresco bicampione di Wimbledon, inizia oggi la sua 80esima settimana da numero 1 del ranking ATP ed entra nella top 10 all time, eguagliando l'australiano Leighton Hewitt. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Sono appena scattate le 15, raschiando il fondo del barile, e la terza ora di diretta la apriamo mettendo in fila All Night dei Maroon 5 dalla scorsa estate, Two Times di Ann Lee dal 1999 e Barbie Girl degli Acqua dal 1997. Partendo però da Alvaro Soler e dal suo debutto datato 2015. Arriva da lì, da quell'estate, il mismo Sol.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla A22 del Brennero, traffico intenso con code verso Modena tra Trento Nord e Affi e poi tra Carpi e Allacciamento A1. Un chilometro di coda per incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione Bologna. Code a tratti sulla A14 Adriatica per un veicolo fermo tra svincolo A13 e ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. File dovute al traffico intenso sulla A1 Milano-Bologna tra Piacenza e svincolo A21 verso Milano. Ed ancora sulla A1 nel tratto Bologna-Firenze code tra Firenze in Pruneta e la direttissima direzione Milano. Sul tratto Roma-Napoli della A1 incidente con code tra svincolo A16 e asse mediano verso Roma. A Roma sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria FL3 a Vigna Clara per danneggiamento all'infrastruttura. Sospesa la circolazione dei treni anche su tutta la linea Torre Annunziata a Castellammare di Stabia per danni causati da un incendio. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
5: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Questa sera ad Asti, Pooh saliranno sul palco in Piazza Alfieri per una serata speciale all'interno di Asti Musica 2026, con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Roby Facchinetti e soci festeggiano il loro sessantennale con un tour estivo che porta in giro per l'Italia brani che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni. I Cani tornano a esibirsi dal vivo con un attesissimo concerto in programma martedì 14 luglio al Parco della Certosa Reale di Collegno, che ospita come ogni anno il Flower Festival. La band guidata da Nicolò Contessa arriva al Flower Festival dopo sold out nei club in autunno, presentando al pubblico una nuova serie di performance estive che attraverseranno i festival più importanti d'Italia. Nel mese di luglio proseguono le aperture straordinarie delle sezioni riunite dell'Archivio di Stato di Torino. Dopo la prima apertura di martedì 7 luglio, il calendario continua con gli incontri di martedì 14 e venerdì 31 luglio, dalle 15.30 alle 18.30, da giovedì 23 luglio, dalle 17.30 alle 20.30. Il percorso conduce i visitatori all'interno dell'ex ospedale San Luigi, sede dell'archivio dal 1925, permettendo di conoscere gli ambienti in cui vengono custoditi i documenti e le attività legate alla loro conservazione. Anche quest'anno Carasco ospiterà una tappa di suoni dalle colline, la rassegna musicale estiva promossa dal Parco Culturale e diretta artisticamente da Giuseppe Nova in collaborazione con Alba Music Festival. Giunta alla sua 20ª edizione, la manifestazione propone un affascinante itinerario tra Langhe e Roero. L'appuntamento di Carasco sarà martedì 14 luglio nel cortile di Palazzo Gotti alle ore 21 con musica jazz e gli ABNC Trio. Martedì 14 luglio alle 20.45 la Sala San Giovanni di Cuneo ospita il concerto dell'arpista Susanna Bertuccioli, inserito nella stagione artistica del Conservatorio Ghedini. Il programma conduce il pubblico in un percorso musicale che esplora la dimensione teatrale e cantabile dell'arpa attraverso trascrizioni, riletture e pagine ispirate alla grande tradizione lirica italiana, da Pietro Mascagni e Giacomo Puccini fino a Nino Rota, Rizzo Ortolani e Dario Marianelli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
4: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

Angelina Mango collabora con Marco Mengoni per Canto d'Amore su RDL Radio, ma lei è pronta anche per tornare live, questo ci fa molto piacere. Dal 20 luglio partirà il suo tour estivo. Tanti concerti, non solo per Angelina Mango, li trovate raccolti nell'omonima sezione del sito rdl.it. Tra poco raschieremo il fondo del barile con la scusa dell'anno da raccontare alle forze dell'ordine se si viene pizzicati positivi all'alcol test, talmente assurda da finire sui giornali. E per arrivare ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di RDL La Radio ci sono gli One Republic dal 2020 con Didn't I.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 0 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. La Polizia di Stato ha denunciato un ventenne di origini straniere residente a Omegna che nella notte tra venerdì e sabato, mentre era in corso una festa al Teatro Maggiore, avrebbe aggredito un giovane con cocci di vetro sul ponte di via Vittorio Veneto. Lo ha trovato in un parcheggio di via San Bernardino un agente libero dal servizio. Aveva una frattura al naso e tagli alle mani. Portato al DEA è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. 7 giorni di prognosi per la vittima dell'aggressione. La Guardia Costiera e i sub dei Vigili del Fuoco hanno recuperato ieri un corpo nel Lago Maggiore. La segnalazione è arrivata al 112 da un sub che lo ha avvistato e adagiato su un fondale di circa 40 metri nelle acque antistanti la località Caldè del comune di Castelveccana. Indagano carabinieri e guardia costiera. Torna a Baveno per il quarto anno il Festival Musica e Spiritualità, nato nel 2023 con il desiderio di far vivere i luoghi scenograficamente straordinari di una delle aree d'Italia di maggior suggestione naturalistica, quella del VCO, i luoghi che gravitano intorno a Verbania e che godono dello sfondo del Lago Maggiore e del suo entroterra. Il 23 luglio il festival ospiterà Massimo Zamboni, che porterà in scena lo spettacolo Bestiario Selvatico. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
14: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Una donna per la quale fare follie, Carmela, la novità di Cioffi su RVL Radio, e una scusa talmente assurda da finire sui giornali, tirata fuori da un uomo di 57 anni, pizzicato dalla polizia stradale di Bologna con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite. Lo avevano fermato perché circolava senza cinture di sicurezza. Ma poi, una volta abbassato il finestrino, la sua fiatella ha spinto gli agenti ad eseguire anche l'alcol test. Risultato molto positivo, era oltre l'1,7 quando il limite fissato dalla legge è di 0,5. Ha provato a giustificarsi dando la colpa all'insalata mangiata per pranzo. Scusate, mi è scappata la mano, ho esagerato con l'aceto. Sì, l'aceto, ci fidiamo. Ovviamente non gli hanno creduto ed è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Raschiando il fondo del barile continua fino alle 16 su RVL. Suoniamo Gracie Abrams con Hit the Wall.

0: Diciamo,
1: per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
6: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

di Isn't Ready, l'ultimo singolo sfornato da Sombra su RVL Radio, e le ultime battute di Raschiando il fondo del barile prima di lasciare spazio ad Occhio il Penna. E arriviamo al momento saluti ascoltando Fulminacci.

Maledetto me e maledetto il tempo che vola quando ti diverti. Fulminacci arriva a chiudere la prima parte del lunedì pomeriggio di RVL Radio. Sono le 15:57 minuti. Tra poco nella seconda ci sarà Marco Pennacchini con Occhio al Penna. E con me, la vostra Vale, ci si risente domani dalle 13 per scoprire qualche altra carrellata di notizie curiose. Mi raccomando, non esagerate con l'aceto nell'insalata, ma divertitevi e fate i bravi. Vi lascio con baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, affermando di aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La TV dello Yemen Al-Masira, affiliata al gruppo filo-iraniano degli Houthi, ha riferito che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Come riporta Reuters, secondo alcuni residenti della capitale yemenita, aerei da guerra continuano a sorvolare la città. Nuova tragedia in montagna. I corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino Valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. In quello che avrebbe dovuto essere il primo giorno di lavoro di Youssef Ram Abdelaziz, i carabinieri di Crema hanno trovato un coltello che potrebbe essere l'arma utilizzata per colpire il 19enne egiziano ucciso sabato notte in Viale Repubblica. Si cerca anche l'auto dei tre presunti autori dell'omicidio. Il calcio, come nei quarti dei mondiali 1986, così nella semifinale del 2026. L'Argentina sceglie la via della scaramanzia e chiede ufficialmente alla FIFA di poter giocare con la sua divisa da trasferta, pantaloncini neri e maglia blu nevi, che richiama ovviamente quella resa immortale da Diego Armando Maradona a Città del Messico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per

0: sulla tangenziale nord di Milano, Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

pomeriggio di questo 13 luglio continua qui su RVL Radio. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini, fino alle 19. Un buon pomeriggio a tutti voi, un buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Siamo pronti a partire con gli Acqua Barbie Girl.

di Levante su RVL ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24, la linea per i vostri messaggi, sempre presente sui social, vi ricordo Facebook, Instagram, soprattutto a raccontarvi l'estate di RVL. Ci trovate come RVL la radio, facilissimo. Harry Styles, Dance No More.

0: Traffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra lo svincolo Vercelli Est e l'allacciamento alla diramazione Stroppiana Santià in direzione Genova Voltri. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori la provinciale 15 è chiusa in corrispondenza del comune di Cirié. Sempre per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 126 nel comune di Moncalieri in fascia oraria 8-16. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
10: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del Lungolago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
13: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto, con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
14: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazioneletteraltura.com.
15: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
17: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su RVL. Questo è il pomeriggio di Occhio al Penna in questo 13 luglio 2026 e ci piace tanto l'estate, soprattutto perché ci fa viaggiare nel tempo senza problemi, cioè nel senso, no? Noi nel palinsesto le mettiamo sempre le canzoni che ci fanno tornare indietro, però d'estate hanno tutto un altro senso perché le senti anche fuori durante le serate di RVL alla radio, i vari aperitivi che poi ricorderemo anche durante la settimana. Ce ne andiamo per questo nel 1984, quando esce il sesto album di Russ Ballard, che lui ha detto, sai come lo chiamo? Lo identico, Russ Ballard. Dentro c'è questa canzone che chiudeva il lato A e chiude ancora il lato A del vinile, è una delle più famose in assoluto, Voices.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

0: Bosa Magnetic su RVL. Queste Occhio alla Penna l'hanno definita Scandi House, ovviamente, no? Perché arrivano dalla Norvegia e quindi hanno detto: guarda, questo è un genere particolare, non è dance, non è house, ma è Scandi House. Queste cose qui. Primo novembre 2026, data da segnare, Circolo Magnolia di Milano, l'unica data in Italia di questo trio straordinario della New Dance: Edwin Brain Group, Frederick Von Groff e Philip. Questo c'ha un cognome lungo, ci provo. Bergenstern. Sono appunto i The Bosa che stanno portando in giro questo Magnetic e tutti i precedenti singoli che hanno avuto un successo, soprattutto per quanto riguarda lo streaming. Impressionante. J-Ax insieme a Bianca Azzei. Intro.
1: Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo. Per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo. O l'ultimo a crederci per davvero. Col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour. Mai cresciuto

guardando un'occhiata alle cose accadute durante, no, questa settimana, e oggi mi è capitato sta cosa, sto ricordo del 13 di luglio. Oggi è il compleanno di una persona che ci ha fatto da un lato divertire, da un lato arrabbiare, perché compie 82 anni Ern Rubik. Sì, esatto, hai detto, ma quello del cubo? Esattamente, quello del cubo. Lui è un architetto, un designer. Un giorno ha detto, sai, ti dico, io faccio sto cubo, così faccio arrabbiare milioni di persone in giro per il globo. Ci è riuscito con il cubo di Rubik, che è uno dei passatempo anche che uno d'estate può ritirare fuori, no? Si mette lì a fare, no? A divertirsi, a risolvere. Ecco, voi come state messi? Siete degli speed cuber, per esempio, no? Quelli che li risolvono in pochi secondi. Be a rich.

0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
2: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection. Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, Hit Parade, qui su RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Penna. Vi ricordo gli appuntamenti, come faccio ogni lunedì, di Occhio al Penna, appunto da lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, poi il sabato, la Saturday Edition dalle 16 alle 18, sempre con me Marco Pennacchini, ovviamente, sempre solo qui su RVL Radio. Come state messi a cubo di Rubik? Li risolvete? Ci hanno scritto in parecchi, anche tanti appassionati, che poi sono uscite 170.000 varianti del cubo, ma cioè, quello più piccolino, quello più grande, quello con le luci. Ne ho visto un modello con i LED, non ha più praticamente gli adesivini e i cubi colorati, ha dei LED che tu li muovi e sta accendendo delle cose fantastiche. Rihanna, Pound the Replay.

Siamo tornati indietro di 20 anni, anzi 21, visto che usciva nel maggio del 2005 questa Pon the Replay, Rihanna, singolo di debutto che poi fu inserita all'interno di Music of the Sun, che è il primo album di Rihanna, che usciva alla fine d'agosto sempre del 2005. Questa RVL Radio, arrivano le news delle 17 a seguire. Vi ricordo tutti gli aggiornamenti sul traffico, che durante queste settimane sono estremamente importanti, gli aggiornamenti di Luce Verde. Prima c'è Irama Cabana.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
2: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da tre giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi tre giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, e nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno, che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, che è una storia gloriosa, e io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio. Solo a 4 Brescia Padova, code a tratti per un precedente incidente tra Peschiera e Desenzano andando in direzione Brescia. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove ci sono file a tratti per operazioni precedenti di soccorso tra Binasco e Bereguardo, andando in direzione Genova. Auto in coda sul percorso urbano della 4 tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. File anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro, andando in direzione della tangenziale Est. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: C'è tutto il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit. Bunker 44 e Pino D'Angio insieme con Ma che idea, Ciccio Merolla, Malati, D'Argent Amico, Dove si balla. E c'è anche Alan Sorrenti, Non so che darei.
5: Summer Hit su RVL La Radio. Tokyo. I successi di tutte le estati per tutti.

0: Summer Hit, 4 successi dell'estate in sequenza e senza nessuna interruzione.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

0: chiude un'altra Summer Hit su RVL Radio. Ora tempo di infotraffico, pubblicità, e c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
11: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
12: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
6: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

cantare Coca-Cola, il singolo estivo di Tommaso Paradiso su RVL la radio. Un buon pomeriggio da Marco Pennacchini, questo è Occhio al Pin fino alle 19. Ci siamo collegati alla notizia oggi del compleanno di Arne Rubik, creatore del cubo di Rubik. Cioè la cosa bella è che lui in realtà vorrebbe essere famoso anche per altro, per aver fatto delle cose a livello di architettura e di design, però quando inventi una cosa così fondamentale nell'intrattenimento ti ricordano solo per quello. Come state messi voi a risoluzione di questi difficili rompicapo? 0323 55 21 24 Tame Impala, Dracula.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Canne Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
8: Festa del vino. Il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. La Polizia di Stato ha denunciato un ventenne di origini straniere residente a Omegna che nella notte tra venerdì e sabato, mentre era in corso una festa al Teatro Maggiore, avrebbe aggredito un giovane con cocci di vetro sul ponte di via Vittorio Veneto. Lo ha trovato in un parcheggio di via San Bernardino, un agente libero dal servizio. Aveva una frattura al naso e tagli alle mani. Portato al DEA è stato dimesso con 20 giorni di prognosi, 7 giorni di prognosi per la vittima dell'aggressione. La Guardia Costiera e i sub dei Vigili del Fuoco hanno recuperato ieri un corpo nel Lago Maggiore. La segnalazione è arrivata al 112 da un sub che lo ha avvistato e adagiato su un fondale di circa 40 metri nelle acque antistanti la località Caldè del comune di Castelveccana. Indagano carabinieri e guardia costiera. Torna a Baveno per il quarto anno il Festival Musica e Spiritualità, nato nel 2023 con il desiderio di far vivere i luoghi scenograficamente straordinari di una delle aree d'Italia di maggior suggestione naturalistica, quella del VCO, i luoghi che gravitano intorno a Verbania e che godono dello sfondo del Lago Maggiore e del suo entroterra. Il 23 luglio il festival ospiterà Massimo Zamboni, che porterà in scena lo spettacolo Bestiario Selvatico. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
14: Desideri

canta, no? Tanto la conosciamo tutti a memoria, anche chi non ha, non è nato durante, no, quel periodo, non l'ha sentita subito, la riconosce al volo. La produzione di Quincy Jones, poi ci hanno pensato Michael Jackson e Lionel Richie a radunare tantissime persone per raccogliere fondi da devolvere all'Etiopia per questa We Are The World, che uscì nel marzo del 1985. La grande musica qui su RVL Radio, anzi, visto che siamo andati negli anni 80, io ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL con Ti Ricordi Quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato in vinile, raccontato dal nostro Piero Pratesi, assolutamente da non perdere. L'hashtag è Save Vinyl, e diciamo per sempre sì

stavo vedendo delle curiosità che riguardano il cubo, a parte che ovviamente, cioè questa è anche sciocca come curiosità, perché lui l'ha brevettato, Erno Rubik l'ha brevettato nel 75, aveva 31 anni lui, e ha ammesso in un'intervista: l'ho brevettato, l'ho fatto da solo perché non c'erano i computer. Beh, certo, ai tempi no, non c'erano, si è messo lì con il legno, gli elastici, no, a pensarlo tutto quanto. Ideal Toys è l'azienda che ha detto: senti, ma perché dobbiamo commercializzarlo solo dentro l'Ungheria? Espandiamolo. E dal 1980 è diventato il cubo di Rubik in giro per il mondo, e ovviamente la domanda gliel'hanno fatta: ma tu l'hai mai risolto? Perché no? Cioè, nel senso, il creatore del cubo di Rubik l'ha mai risolto il cubo di Rubik? Lui ha detto anche di sì, ha detto sì, e ci riesco a volte anche in meno di un minuto. Eh sì, adesso è facile, giustamente, perché conosci i segreti, gli avranno detto gli intervistatori. Sophie and Anthony, it's I'm a Lover.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo, non puoi più di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Luca.

0: Natalie dei Song Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
4: In ogni canzone
5: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL la radio.

Cosa Nostra, lei è Gaia su RVL Radio. Questo è Occhio al Pen con me, Marco Pennacchini, fino alle 19 di questo lunedì 13 luglio. È uscito, è uscito. Siamo tutti contenti, l'abbiamo sentito, lo stiamo sentendo, anzi sto vedendo numeri in streaming spaventosi, ma nel senso buono del termine, per quanto riguarda il disco The Visitor di Sienna Spyro. Davvero un grandissimo successo, impressione, è uscito lo scorso 3 luglio. Questo singolo che stiamo per ascoltare è tratto anche dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, l'avete visto? Cioè, ormai sì, dai, dai, sono passati 2 mesi, l'abbiamo visto un po' tutti, dopo ci sono le news e a seguire anche Luce Verde per gli aggiornamenti sul traffico qui su RVL, la radio. Hola.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Ha confessato, ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tira gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello l'ex fidanzato della tredicenne condannato a 17 anni dalla Tribunale per i minorenni ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa e di evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita. Sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP di Roma. Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto per il caldo. La maledizione dell'Inter sull'esterno destro continua. Dopo Palestra, soffiato dal Chelsea quando era ormai a un passo, sfuma anche Anan Khalili. L'esterno israeliano, per cui si era trovato un accordo da 25 milioni con l'Union Saint-Gilloise, non ha ottenuto l'idoneità sportiva. A confermarlo Giuseppe Marotta. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio sulla 4 Brescia-Padova, code a tratti per un precedente incidente tra Peschiera e Desenzano andando in direzione Brescia. Auto in coda sul percorso urbano della 4 alla barriera di Milano Est verso Torino e tra Pero e Cormano verso Venezia. File poi sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale Est. Sulla 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 è chiuso il tratto tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Mentre sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 chiusura del tratto tra il bivio per la 8 dei Laghi e Besnate verso la 26 dei Terfori. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: L'estate gira nelle nostre Summer Hit, c'è Annalisa, Mon Amour, Marco Mengoni e Elodie insieme con Pazza Musica, Don Omar, Danza Kuduro, ci sono anche gli Base, All That She Wants.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Si chiude un'altra Summer Hit su RVL, la radio, tempo di infotraffico, pubblicità e c'è maledetto me, fulminacci.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore tra Fondo Toce e Intra e sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
1: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Dominacci, la sua Maledetto Me qui su RBL. Una buona serata da Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Penna nell'estate 2026 di RBL la radio. E a proposito di estate, quando sei un fenomeno, quando sei un'icona della musica, puoi uscire quando vuoi con i singoli e saranno sicuramente un successo, perché magari molti non se l'aspettavano, ma quando è uscito alla fine di giugno il nuovo di Chaka Khan, ha detto sì, vabbè, il nuovo Chaka Khan, invece è un grande singolo insieme a Snoop Dogg. Poi ci ha avuto l'occhio lungo a chiamare un featuring, no, che raccogliesse anche le nuove generazioni. Questa è Boogies in My Soul.

0: Chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
3: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
4: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
5: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Grazie alle piogge delle ultime ore, al costante lavoro dei soccorritori, è migliorata la situazione degli incendi in Piemonte. A Premosello Chiovenda ancora ieri sono andati avanti i lanci dei Canadair a Bagnanzino e in Valvigezzo, incendi sotto controllo. Gli abitanti di Colloro evacuati per precauzione sabato sera sono rientrati nelle loro case. Oggi convocato il tavolo per l'emergenza idrica, al quale partecipano il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori all'agricoltura Paolo Bongioanni, alla montagna Marco Gallo e all'ambiente Matteo Marnati, delegato al coordinamento del tavolo. Tre giovani verbanesi di età comprese tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver rapinato uno spacciatore all'Aveno Mombello lo scorso maggio. Avrebbero anche costretto un coetaneo a fare da esca. Hanno aggredito la vittima a volto coperto, armati di coltello, si sarebbero portati via 1,8 kg di hashish, poi rivenduto a Verbania. Sarebbero gli stessi che avrebbero agito con identico modus operandi al parco Robinson a Intra. Il circolo dei lettori e delle lettrici di Torino approderà a Stresa per questa estate con una serie di eventi. Tra gli ospiti Paolo Nori, Giuseppe Culicchi e Elena Varvello, previste anche proiezioni di film in lingua inglese con sottotitoli. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
6: Il meteo di RVL.
7: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
5: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 14 luglio. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa.
3: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
8: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Sintetici nucleari, sorry, scusa, lo siento, questa è RVL, la radio, questo è Occhio alla Penna. Dicevo nell'ora precedente, no, che il bello dell'estate, che va in giro su per le feste, c'è tanta musica anni 80, c'è tanta dance anni 90, e l'Italia è la patria assoluta della dance anni 90, dell'Eurodance e dell'Italo Dance. Nel 1990 esce Dreamland, che è l'album di debutto dei Black Box. Che uno dice, Black Box, che sono italiani? Assolutamente sì, gruppo italiano storico di fine anni 80, inizio anni 90, gruppo che poi è diventato famoso in tutto il mondo anche grazie a questo singolo numero uno anche negli Stati Uniti, Everybody,

0: Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Info line più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
2: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Bavino e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del Lungo Lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavinoeferiolodincanto.com.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Beautiful Freaks, c'è Mick su RVL Radio, la serata di Occhio al Penna. Stavo leggendo alcuni messaggi di persone che da piccoli, da ragazzi, staccavano gli adesivi, perché prima c'erano gli adesivi del cubo di Rubik e quando non ce la facevano li rimettevano in ordine come se fosse, no, finito. Ecco, io, anch'io lo facevo quando ero piccolo, però poi mi hanno detto guarda che rovini tutti i meccanismi, cioè nel senso, cioè se quella faccia è blu deve rimanere blu, cioè non è che poi stacchi gli adesivi e la fai diventare gialla, quindi bisogna stare attenti anche ai trucchetti o ai cheat, come si dice, no, ste cose che si possono usare per, no, come posso dire, per la questione del cubo di Rubik. Cubo di Rubik che ha questa statistica particolare, è 1 miliardo di persone, quindi stiamo parlando di almeno sette miliardi adesso, un settimo della popolazione nel mondo almeno una volta nella vita ha avuto a che fare con il cubo di Rubik, che è una cosa impressionante, perché comunque ci sono assolutamente delle cose stranissime, perché uno dice vabbè il cubo di Rubik chissà quanti ci hanno giocato, praticamente tutti, tutti. Stavo vedendo anche alcuni record, questo è da invidia totale, un Mats Wolk, un ragazzo olandese, nel 2013 ci ha messo 5,55 secondi per finire il cubo di Rubik e adesso ci sono dei robot che sono creati apposta per finirlo in tempo, cioè per fare in modo di battere il record. Qualcuno ci ha messo millesimi di secondo a finire il cubo, però lì non vale ovviamente, lì è una questione robotica. JAX, IPIO. 1, 2,

Too Good at Goodbyes, Sam Smith va a chiudere l'appuntamento di questo lunedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 4 solo qui su RVL la radio. Ora c'è Fabiana, RVL Che Stories.

0: tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca, ha confessato il femminicidio di Aurora Tira all'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Nuova tragedia in montagna. I corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino Valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai da giorni, dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Biddeford, nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione e delle Dogane. Lo ha reso noto il presidente della Camera dello Stato americano in un messaggio su Facebook. È morto a 78 anni Sam Neill, attore diventato noto in tutto il mondo con il film Jurassic Park. Al momento della scomparsa si trovava nella sua casa di Sydney, in Australia. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari. Le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando dal 2023. Chiudiamo con la musica. Il nuovo album di Madonna, Confessions 2, il suo primo disco di inediti dopo 7 anni, debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera sulla 9 Milano Chiasso, auto incolonnate per operazioni doganali tra Como Montelempino e Chiasso verso il confine. Traffico in uscita da Milano sulla Milano Med all'altezza di Paderno Dugnano. Auto in coda poi sul percorso urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Venezia. File anche sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est di Milano. Sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 è chiuso il tratto tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Mentre sulla diramazione Gallarate Gattico dalle 21 alle 5 è chiusura del tratto tra il bivio per la 8 dei Laghi e Besnate verso la 26 dei Trafori. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ed è arrivato un nuovo lunedì e noi siamo pronti anche oggi, 13 di luglio, per il nostro Che Stories. Dopo Marco Pennacchini, che con Occhio al Penna torna domani, siete con Fabiana Contin e con la Fabi, anche oggi insieme fino alle 19. 3 ore da riempire con i grandi successi di RVL e la radio e le nostre notizie e curiosità.
5: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Abitudini, mace, salmo e cola pesce su RBL la radio. Qualche giorno fa avevamo parlato di Martin Garrix e di Ed Sheeran che in un certo senso si erano imbucati ad un matrimonio. Invece a questo Ed Sheeran non si è imbucato, è stato effettivamente invitato. Sto parlando del matrimonio super di Taylor Swift, che ha detto sì al suo Travis. Ormai si sono sposati con questo grande evento dove chiaramente c'erano tantissimi personaggi famosi: Gigi Hadid, Dakota Johnson e anche lui, Ed Sheeran, che ascoltiamo assieme a Martin Garrix in Repeat It.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito Corso Francia in direzione Freius e tra Corso Regina Margherita e la statale 24 in direzione Piacenza. Segnaliamo code anche al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni ed è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in direzione dell'autoporto per un trasporto eccezionale. Infine vi anticipiamo che per lavori questa sera chiuderà il traforo del Frejus dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
14: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Ocean nel nostro Key Stories, ma parliamo di giovanotti perché a novembre arriva al cinema, quindi in sala, Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, racconto della vita dell'artista che verrà programmato dal 26 di novembre al 2 di dicembre. Quindi fissate queste date per andare al cinema e vedere questo racconto della vita di Jovanotti, dalle canzoni al successo, ai viaggi, alla bici, dalla piccola radio locale alle folle oceaniche degli stadi, ma anche qualcosa di più intimo dove si parlerà anche di cose che magari non tutti conoscono di Jovanotti, che ora ascoltiamo assieme ad Alfa. Questa è Buon Vento.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Grazie alle piogge delle ultime ore, al costante lavoro dei soccorritori, è migliorata la situazione degli incendi in Piemonte. A Premosello Chiovenda ancora ieri sono andati avanti i lanci dei Canadair a Bagno Anzino in Val Vigezzo, incendi sotto controllo. Gli abitanti di Colloro evacuati per precauzione sabato sera sono rientrati nelle loro case. Oggi convocato il tavolo per l'emergenza idrica, al quale partecipano il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori all'agricoltura Paolo Bongioanni, alla montagna Marco Gallo e all'ambiente Matteo Marnati, delegato al coordinamento del tavolo. Tre giovani verbanesi di età comprese tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver rapinato uno spacciatore all'Aveno Mombello lo scorso maggio. Avrebbero anche costretto un coetaneo a fare da esca, hanno aggredito la vittima a volto coperto, armati di coltello, si sarebbero portati via 1,8 kg di hashish, poi rivenduto a Verbania. Sarebbero gli stessi che avrebbero agito con identico modus operandi al parco Robinson a Intra. Il circolo dei lettori e delle lettrici di Torino approderà a Stresa per questa estate con una serie di eventi. Tra gli ospiti Paolo Nori, Giuseppe Culicchi e Elena Varvello, previste anche proiezioni di film in lingua inglese con sottotitoli. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 14 luglio. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Sentito nel buio di Zucchero su RVL la radio. A Zucchero hanno chiesto recentemente se ci sarà o meno la possibilità di avere un nuovo album di inediti e lui ha detto: beh, ci ho pensato molto, serve? No, non è vero, boh. Dopo aver scritto più di 350 canzoni tra le mie e quelle per altri, è molto difficile, non tanto per la fatica di mantenere il successo, ma perché devi giustificarlo. A mantenerlo ce la si può fare anche con l'aiuto dei social e di un buon ufficio stampa. Il problema è giustificarlo. Devi fare un album di almeno 8-9 brani, con insomma gli attributi, ecco, per utilizzare un termine diverso. Quindi diciamo che lui ha ammesso di averci anche pensato per un nuovo album di inediti, ma di essere decisamente combattuto. Lei è Gracie Abrams e questa è la sua Hit the Wall.

Gracie Abrams e la sua Hit the Wall. Ricordiamo che Gracie Abrams è figlia di J.J. Abrams, regista famosissimo. Tra le altre cose, anche lei si sta affacciando al mondo della recitazione. In una recente intervista, senza girarci troppo attorno, Gracie ha detto: essere benestante mi ha dato il privilegio di sperimentare nella mia ricerca artistica. Sono una Nepo Baby, appunto. E in una intervista rilasciata al New York Times, l'artista statunitense è tornata proprio a parlare di come avere questa stabilità economica le abbia permesso effettivamente di sviluppare al meglio la sua arte. Ho avuto il tempo e quindi anche i soldi per dedicarmi a ciò che più amo fare. E diciamo che tutto sommato, nonostante il privilegio, diciamo così, di aver avuto da parte anche della famiglia insomma dei soldi, comunque ha sviluppato un artista che sia nella musica, e vedremo anche con la recitazione, secondo me se la cava decisamente bene. Sentiremo molto parlare di lei. Torniamo in Italia, c'è Noemi assieme a Vito Salamanca. Questa è Tu cosa fai questa sera? Stare

0: Bavino e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavinoeferiolodincanto.com.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
6: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Beyoncé, la sua Break My Soul nel nostro Che Stories. Ancora buon lunedì 13 di luglio dalla Fabi su RPL la radio. Stiamo insieme anche in questo primo giorno della settimana fino alle 22. Abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme, ma stiamo anche per chiudere la prima ora di Che Stories e tra poco arriva anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però ascoltiamo insieme Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura. Un uomo è rimasto ucciso nel Maine in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE. Pochi giorni fa un cittadino messicano era rimasto ucciso a Houston, in Texas, scatenando diverse proteste. La polizia e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'FBI per le indagini. La Francia e gli europei sono pronti a difendere la libertà e il diritto anche al costo del sangue se serve. Così il presidente francese Macron durante il tradizionale discorso agli eserciti francesi prima della festa nazionale francese del 14 luglio. Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il CENTCOM ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre le capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Ora in Italia ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Chiudiamo con il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP, centrando già il pass per le finals di Torino di fine stagione. Tra le donne risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, scende al numero 68. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
2: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
3: E iniziamo bene la seconda ora di Che Stories di oggi, perché c'è il 4x4, sono quattro successi che ascoltiamo senza nessuna interruzione. Tra poco lui, James Blunt con 1973, ma anche Kylie Minogue, All the Lovers. Ritroveremo anche Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini e iniziamo con La Fortessa, To the Night.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Bambina.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito Corso Francia in direzione Freius. Segnaliamo code anche al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ed è temporaneamente chiuso il traforo del Freius in direzione dell'autoporto per un trasporto eccezionale. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
5: Bavino e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. 3 spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavinoeferiolodincanto.com.
6: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
7: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
8: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 3.

0: Festival del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Vercelli.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Talk to You su RVL la radio. Allora, Ernia continua il suo tour estivo, il Solo per Amore Tour 2026 Summer, per l'appunto. Tra le altre cose sta andando molto molto bene e lui ringrazia costantemente i suoi fan per insomma il fatto che siano sempre presenti per seguirlo dal vivo. Allora, oggi è il 13 di luglio, beh, lui il 16 sarà a Caserta, il 18 sarà invece a Riccione, poi ci saranno una serie di date anche per il mese di agosto. Lo ascoltiamo, Bella Fregatura, Ernia.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Super Trailers.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Super Trailers.
13: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
17: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

estiva di Annalisa nel nostro Che Stories. Stiamo per ascoltare un artista che a me personalmente piace molto, è stato anche in Italia, sto parlando di Machine Gun Kelly, che però ne combina sempre una, perché quello che doveva essere un simbolo di rinascita si è trasformato in una esperienza al limite della sopportazione. Lo ha raccontato proprio lui in una lunga intervista a Billboard Canada. È tornato infatti a parlare del gigantesco tatuaggio Total Black che nel 2024 ha coperto gran parte del suo corpo, delle braccia fino al petto e anche allo stomaco. L'artista ha appunto spiegato che quel progetto non aveva soltanto una valenza estetica, stavo cercando un cambiamento che non fosse soltanto sonoro, doveva essere qualcosa di fisico, e così insomma ha fatto questo tatuaggio che però gli ha procurato parecchi fastidi, perché per coprire petto e braccia con questo tatuaggio nero è stato davvero molto male. Ha raccontato che la pelle diventava gialla, ha smesso di muovere parti del corpo per un periodo. Quindi ecco, se dovete fare anche voi una cosa del genere, pensateci, perché insomma anche lui è stato parecchio male. Lo ascoltiamo, Machine Gun Kelly assieme a Wiz Khalifa, questa è Girl Next Door. Sounds good.

Machine Gun Kelly su RVL e la radio, ma adesso stiamo per ascoltare un grande successo dal passato di Peter Gabriel, ovvero Shock the Monkeys. E così vi ricordo che ogni fine settimana, se avete voglia di ascoltare tanti successi 70-80 in vinile, ecco, c'è l'appuntamento che fa per voi su RVL e la radio. Si chiama Ti ricordi quando ed è confezionato dal nostro Piero Pratesi.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
6: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

DJ Flamenco, Paranoia il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato nel nostro Key Stories in questo lunedì 13 di luglio. Altro giro di boa per il nostro contenitore, ma dopo la redazione vi ricordo ci sarà la terza e ultima ora del nostro spazio che andremo ad inaugurare proprio con il 4x4. Ma adesso Bruno Mars, On My Soul.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione, tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
1: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
3: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene.
1: Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL, la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Secondo e ultimo 4x4 per noi di Key Stories di oggi, lunedì. Allora mettetevi comodi perché stiamo per ascoltare Good Night Moon di Shivari. Ascolteremo anche Cheerleader di Omi. Saif e la sua Buona Domenica, ma subito i Simple Minds.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.
9: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: niente di solo.
1: Caro G e Manu, ciao nel nostro Key Stories su RVL la radio. Per oggi torniamo a parlare di Biagio Antonacci, che è ritornato con un nuovo singolo, con una serie di concerti importanti in questa estate 2026, ma ha fatto anche un nuovo annuncio. Il 25 di settembre uscirà un nuovo album. Come anticipato dal cantautore sui social, il disco racconterà storie da vivere, sogni da replicare e viaggi in compagnia degli eventi. L'annuncio è arrivato proprio in questi giorni, quando lui è impegnato con l'Unplugged 2026, cioè il suo tour. Ricordo che l'album, che uscirà appunto il 25 di settembre, ha già un titolo, ovvero Mustang. Adesso lo ascoltiamo, Biagio Antonacci, questo è Cortocircuito.

pagina della mente. Metamorfosi. Io vivo con l'idea che tutto il resto è noia.

scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
9: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. La Polizia di Stato ha denunciato un ventenne di origini straniere residente a Omegna che nella notte tra venerdì e sabato, mentre era in corso una festa al Teatro Maggiore, avrebbe aggredito un giovane con cocci di vetro sul ponte di via Vittorio Veneto. Lo ha trovato in un parcheggio di via San Bernardino un agente libero dal servizio. Aveva una frattura al naso e tagli alle mani. Portato al DEA è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. 7 giorni di prognosi per la vittima dell'aggressione. La Guardia Costiera e i sub dei Vigili del Fuoco hanno recuperato ieri un corpo nel Lago Maggiore. La segnalazione è arrivata al 112 da un sub che lo ha avvistato e adagiato su un fondale di circa 40 metri nelle acque antistanti la località Caldè del comune di Castelveccana. Indagano carabinieri e Guardia Costiera. Torna a Baveno per il quarto anno il Festival Musica e Spiritualità, nato nel 2023 con il desiderio di far vivere i luoghi scenograficamente straordinari di una delle aree d'Italia di maggior suggestione naturalistica, quella del VCO, i luoghi che gravitano intorno a Verbania e che godono dello sfondo del Lago Maggiore e del suo entroterra. Il 23 luglio il festival ospiterà Massimo Zamboni, che porterà in scena lo spettacolo Bestiario Selvatico. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Rocante, musica italiana, ma noi abbiamo tra le mani sicuramente molti dei suoi fan. Il nuovo album di Madonna, finalmente è uscito, Confessions 2. Infatti i fan non vedevano l'ora e probabilmente ce l'hanno già tra le mani. Contiene 16 brani, questo lavoro prodotto principalmente proprio da Madonna e Stewart Price, ed è un disco tangibile che celebra l'emozione della pista da ballo abbracciando il fascino misterioso. Madonna ha riassunto il suo nuovo album citando le prime righe, tra l'altro, della sua canzone One Step Away, dicendo: la gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia, uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio. E sembra che le prime recensioni di critica e pubblico siano molto positive. L'ascoltiamo con Sabrina Carpenter in Bring Your Love.

0: talk about.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cimpazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Enea su RVL la radio, ma parliamo di Dolce Nera, che finalmente è tornata con un nuovo singolo che stiamo per ascoltare, ovvero Epopea, ed è per lei una rinascita pubblica quella che vede appunto il ritorno sulla scena dopo una lunga assenza. Infatti la cantautrice ha detto: mi sono fermata a 3 anni e mezzo, quasi 4, volevo capire che valore dovesse avere ancora la musica, una pausa quindi necessaria per metabolizzare un'industria musicale sempre più frenetica e schiava dei numeri. Infatti lei ha raccontato: ti costringono ad avere 10 autori che scrivono per te, perché il ritmo della richiesta commerciale si è centuplicato e devi sfornare roba in continuazione per starci dietro. Se non ricordo male, lei ha fatto anche una bella avventura a Pechino Express. L'ascoltiamo? Epopea, Dolce Nera.

0: Machine in the Dark assieme a Sophie and the Giants, e così è arrivato il momento anche dei saluti. Chiudiamo il primo giorno della settimana anche con Key Stories, e poi se vi fa piacere vi aspetto domani sempre a partire dalle 19, ma vi invito anche a rimanere collegati perché è pronta la nostra Adriana Paratore con Day by Day, e prima ci sarà anche un nuovo aggiornamento con l'informazione, quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Vi saluto con Senza di Renato Zero. Domani, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino per Mosca, fomentano la guerra. La politica italiana: secondo fonti di stampa il governo sarebbe pronto a varare una nuova stretta anti-Maranza. Domani infatti sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL Sicurezza, allo studio una norma aggiuntiva che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale e concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza attendere permesso preventivo del giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevederebbe di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha formalmente notificato al Congresso la ripresa dei combattimenti in Iran. In una lettera ai leader del Congresso, il presidente americano ha scritto che le forze statunitensi stanno conducendo attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La notifica riaccende lo scontro tra Capitol Hill e la Casa Bianca in merito all'autorità del presidente di continuare a condurre la guerra in Iran senza l'approvazione dello stesso Congresso. Trump intanto ha dichiarato poco fa: Hormuz resta aperto, ma non agli iraniani. Torniamo in Italia perché il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Cirio ha comunicato l'avvio infatti di contatti con la Valle d'Aosta e anche con la Svizzera, col Canton Ticino, per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Siamo al calcio con la scelta del CT della nazionale. C'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei possibili candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico degli azzurri. Maldini e Leonardo starebbero pensando all'ex regista azzurro, oltre che centrocampista di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera ai mondiali del 2030. Tra i candidati alla panchina azzurra, oltre ai nomi già noti come Mancini e Conte, si aggiunge però anche il nome di Pioli. Il sogno dei tifosi italiani resta invece Guardiola. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RBL la radio.

0: Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RVL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a luna di notte.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

esattamente 41 anni fa, era il 13 luglio 1985, si teneva il primo Live Aid. Questo concerto evento di 16 ore ininterrotte di grande musica rock per combattere la fame in Etiopia.

Questo progetto partiva da due musicisti, Bob Geldof e Midge Ure, e aderirono tantissimi artisti, tra i quali Bob Dylan, i Led Zeppelin, i Queen, gli U2, e si tenne in due celebri stadi, il Wembley Stadium di Londra e il JFK di Filadelfia, e fu trasmesso via satellite praticamente in tutto il mondo. Il primo Live Aid si teneva il 13 luglio del 1985.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com. Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

13 luglio del 2024, quando Wiz Khalifa, che era uno degli artisti principali del festival Beach Please, che si teneva a Costinesti in Romania, ebbe la bella idea di farsi un bel cannone durante il concerto, sul palco. Ovviamente questo lo mise nei guai e nel dicembre 2025 fu condannato in contumacia a 9 mesi di carcere, il che di fatto gli impedì di rientrare nel suo paese. Accadeva il 13 luglio del 2024.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
10: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
11: In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiuso il tratto compreso tra il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia e quello per la A12 Genova-Livorno verso Milano. Nella stessa fascia oraria, sulla A10 Genova-Ventimiglia, chiusura tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Ancora dalle 22 alle 6, sulla A12 Genova-Livorno, chiusura dell'autostrada tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Est verso Livorno. In Lombardia, sulla A9 Milano-Como-Chiasso, dalle 22 alle 5, chiusura del tratto tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla diramazione Gallarate Gattico, dalle 21 alle 5, chiusura del tratto tra il bivio per la 8 dei Laghi e Besnate in direzione della A26 dei Trafori. In Veneto, dalle 22 alle 5:30, chi si trova sulla A13 Bologna-Padova troverà chiuso l'ingresso sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste. Chi deve prendere l'autostrada 4 in direzione Trieste provenendo da Bologna viene pertanto deviato alla stazione di Padova Est. In Friuli Venezia Giulia, sulla A23 Udine Tarvisio, dalle 21:30 alle 6, chiusura dell'autostrada tra Pontebba e Carnia verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
10: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

continua la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.

ultimamente abbiamo parlato tantissimo del Madison Square Garden perché lì c'è stato il matrimonio di Taylor Swift, ma adesso arriva una notizia che potrebbe far scoppiare uno scandalo. Perché? Perché alcuni hacker sono entrati nel sistema informatico del Madison Square Garden e hanno scoperto delle cose abbastanza inquietanti, delle quali vi parlo tra un attimo.

0: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
4: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

parliamo di questa cosa che sta facendo discutere soprattutto negli Stati Uniti. Perché? Perché alcuni hacker sono entrati nel sistema del Madison Square Garden, che ha ospitato nel corso degli altri o degli anni oltre 40.000 artisti, e hanno scoperto che tutti gli artisti sono stati profilati in base all'orientamento sessuale. Non sto scherzando. Di ognuno viene detto probabilmente etero, di ognuno viene detto probabilmente etero, probabilmente gay, dichiaratamente gay, LGBTQ+, favorevole, pro LGBTQ+, simpatizzante degli omosessuali, e addirittura vengono schedati in base al livello di pericolosità percepito, e in cui non si intende di persone problematiche, ma persone che semplicemente possono aver avuto a che fare con del personale che li ha trattati male e aver parlato di questo sui social. Tutti schedati, ragazzi. Ovviamente, se questa cosa dovesse essere confermata, potrebbe scatenare delle grandi polemiche, e aspetto di avere ulteriori info per aggiornarvi.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione La Politica in Primo Piano, con il governo che si dice pronto a varare una nuova stretta antimaranza. Secondo il quotidiano Il Messaggero, domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL sicurezza, allo studio una norma che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica senza attendere il permesso preventivo di un giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevede di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici, questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei cosiddetti volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche a portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino che accusa: in questo modo i volenterosi fomentano la guerra. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale, nessun accordo sulle preferenze da ambo gli schieramenti sull'emendamento firmato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, il relatore si rimetterà all'aula. Nel centro-sinistra il Movimento 5 Stelle presenta una proposta per l'indicazione di uno o due nomi con vincolo di genere. Dall'estero, un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è stato ucciso durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, nella quali sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano. Ha confessato di aver ucciso l'ex che aveva appena 13 anni dopo averlo negato per 2 anni. Al processo d'appello per il femminicidio di Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre del 2024, il giorno della svolta con la missione da parte del minorenne, 15enne all'epoca del delitto, in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. Il ragazzo è stato condannato a 17 anni in primo grado. Il tennis, il ranking aggiornato dopo Wimbledon, racconta una storia che parla sempre più italiano. Il trono del tennis mondiale ha un padrone, il suo nome è Jannik Sinner. Il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon è il sigillo sul dominio che riflette anche nei numeri del ranking ATP. Con 13.450 punti, Jannik resta saldamente il numero uno e amplia ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle però cambia il volto della classifica. Alexander Zverev, finalista con Sinner a Wimbledon, sale al secondo posto con 8.480 punti, superando Carlos Alcaraz, ora terzo, quota 8.160. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.

0: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Ragazzi, ho visto una cosa troppo tenera online, la storia di una scimmia che ha adottato un uccellino. Questa cosa ve la racconto tra un attimo, state là.

questa notizia arriva da un bioparco che si trova in Messico. Praticamente qualche giorno fa un petti rosso è caduto nella gabbia di uno scimpanzé. La femmina scimpanzé ha preso questo uccellino, se lo è messo sul petto e lo ha cullato, e quando l'uccellino piangeva ci si avvicinava vicino, gli dava i bacini. C'è un video veramente di una tenerezza incredibile. È successo qualche giorno fa in New Mexico.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

buona serata, amici. Questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Fraptore con voi ancora fino a luna di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.
1: Quando in anticipo sul tuo stupore

forse dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

0: Fuori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: www.letteralog.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione La Politica in Primo Piano, con il governo che si dice pronto a parare una nuova stretta antimaranza. Secondo il quotidiano Il Messaggero, domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL sicurezza, allo studio una norma che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica senza attendere il permesso preventivo di un giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevede di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici, questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei cosiddetti volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche a portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino che accusa: in questo modo i volenterosi fomentano la guerra. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale, nessun accordo sulle preferenze da ambo gli schieramenti sull'emendamento firmato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, il relatore si rimetterà all'aula. Nel centro-sinistra il Movimento 5 Stelle presenta una proposta per l'indicazione di uno o due nomi con vincolo di genere. Dall'estero, un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è stato ucciso durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano. Ha confessato di aver ucciso l'ex che aveva appena 13 anni dopo averlo negato per 2 anni. Al processo d'appello per il femminicidio di Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre del 2024, il giorno della svolta con la missione da parte del minorenne, 15enne all'epoca del delitto, in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. Il ragazzo è stato condannato a 17 anni in primo grado. Il tennis, il ranking aggiornato dopo Wimbledon, racconta una storia che parla sempre più italiano. Il trono del tennis mondiale ha un padrone, il suo nome è Jannik Sinner. Il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon è il sigillo sul dominio che riflette anche nei numeri del ranking ATP. Con 13.450 punti, Jannik resta saldamente il numero uno e amplia ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle però cambia il volto della classifica. Alexander Zverev, finalista con Sinner a Wimbledon, sale al secondo posto con 8.480 punti, superando Carlos Alcaraz, ora terzo, quota 8.160. È tutto, alla prossima edizione.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

ci parliamo di questo guaio in cui è finito nuovamente Meta, che secondo l'esecutivo UE avrebbe violato il Digital Services Act a causa del design di Instagram e Facebook concepito in modo da creare dipendenza. Tutto in questi social crea dipendenza e ti tiene intrappolato per ore e ore, e adesso Meta rischia una multa di 10 miliardi di dollari. Mamma mia, un botto, ragazzi. Allora, è vero.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio, rvl.it.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: come se fossi te e non finisse mai.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo
1: di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, oggi presa dalla pagina Facebook Commesso Perplesso. Lavoro nell'officina di una concessionaria. Ho una voce molto scura e molto spesso al telefono mi scambiano per un uomo. Grazie mille per le info, ho parlato con... Io sono Laura. Laura? Sarebbe il tuo cognome? No, è il mio nome. Ah, ma hai fatto l'intervento? Come, prego? Prima eri un uomo, altrimenti non si spiega. Le confermo che ho ancora tutte le parti originali, se lo dici tu. Lavoro in un negozio di vestiti per bimbi. Un giorno viene un signore, compra dei vestiti che servivano alle bimbe. È arrivato in cassa, la titolare gli dice: ha la tessera, così le carico i punti. Io no, ma mia moglie sì. Allora se vuole si faccia mandare la foto sul telefono. Poco dopo lui dice: ecco, questa è mia moglie. Voglio l'ottimismo del cliente che ho appena servito. Deve scaricare l'app. Non ho internet, provo a connettermi al wifi. Qui c'è il wifi, deve solo registrarsi. Ah, ma io stavo provando a collegarmi con quello di casa mia. Dalla NASA è tutto, passo e chiudo. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani. Ovviamente se anche a voi capitano i casi umani, segnalatemeli su WhatsApp.

0: amici e amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL La Radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL La Radio. Io vi saluto, vi do un bacio, ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda, tra l'altro, nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia dai suoi alleati. Ira del Cremlino, che afferma fomentano la guerra. L'Eliseo intanto denuncia una vasta campagna cyber condotta dai servizi russi per sabotare e spiare l'Europa. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori. L'Unione Europea e Londra barano sanzioni per attività informatiche malevole. E Golfo di nuovo in fiamme tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Donald Trump, che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane e nuovi imminenti raid sull'Iran. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation. Giovedì il presidente americano farà un discorso alla nazione. E intanto gas e petrolio accelerano, metano ai massimi da maggio, il greggio supera i $75 al barile. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale. Nessun accordo sulle preferenze per ora, accordo invece per la presidenza della Consop. Domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ok a Guido Stazzi. Il Consiglio dei Ministri varerà anche una stretta anti-Maranza. Meloni prima di volare a Doha per le esequie dell'emiro Altani, oggi a Palermo per l'omaggio a Falcone e Borsellino. Vertice poi sulla sicurezza, controlli straordinari anche con l'esercito. Siamo al calcio. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha parlato della scelta del nuovo commissario tecnico. Arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato. Ci sono aspetti di condivisione, ha detto, con Maldini e Leonardo, e c'è anche una questione di cifre. Quando si fanno i contratti ci sono i desideri e poi le cose reali. Ma da domani, ha fatto sapere Malagò, si entrerà nella fase dell'individuazione e poi si passerà anche a ragionare sull'impegno concreto economico, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Let's go. Daniel Jack presents. Retape. Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by J.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.
5: Let's go! Daniel's Jack presents Retape.

0: tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiuso il tratto compreso tra il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia e quello per la A12 Genova-Livorno verso Milano. Nella stessa fascia oraria, sulla A10 Genova-Ventimiglia, chiusura tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Ancora dalle 22 alle 6, sulla A12 Genova-Livorno, chiusura dell'autostrada tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Est verso Livorno. In Lombardia, sulla A9 Milano-Como-Chiasso, dalle 22 alle 5, chiusura del tratto tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla diramazione Gallarate Gattico, dalle 21 alle 5, chiusura del tratto tra il bivio per la 8 dei Laghi e Besnate in direzione della A26 dei Trafori. In Veneto, dalle 22 alle 5.30, chi si trova sulla 13 Bologna-Padova troverà chiuso l'ingresso sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste. Chi deve prendere l'autostrada 4 in direzione Trieste provenendo da Bologna viene pertanto deviato alla stazione di Padova Est. In Friuli Venezia Giulia, sulla A23 Udine Tarvisio, dalle 21.30 alle 6, chiusura dell'autostrada tra Pontebba e Carnia verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese